Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

0: proprio bella. Va ora in onda Come nasce una canzone, un programma scritto da Lorenzo Tozzi e Maria Elena Rosati, diretto da Annalina Ferrante e condotto da Lorenzo Tozzi e DJ, che sarei io. Rosso e nero a pua. Ma come nasce una canzone?
1: Un bacio e la lascio volar.
0: Ciao.
1: Le mando un bacio e la lascio volar.
2: Ciao bambini, bentornati! Oggi, a dire la verità, sono un poco emozionato. Vorrei dire una cosa a Lorenzo, ma mi vergogno.
3: Ciao DJ,
2: ciao.
3: Buongiorno bambini, bentrovati.
2: Ciao Lorenzo, sono contento di vederti.
3: Anch'io DJ, moltissimo.
2: Senti Lorenzo, sai, ormai è un po' che ci conosciamo, voglio dire, stiamo diventando abbastanza intimi,
3: sì.
2: Ecco, volevo dirti una cosa.
3: Dimmi DJ, sono tutto orecchi.
2: Ecco, vedi, io ti volevo dire...
3: Dimmi, cosa?
2: Ecco, io, insomma, mi vergogno. Allora...
3: Ma no, dai, dimmi pure. Dai, non essere timido.
2: Ecco, io, vedi... No, non ce la faccio. Posso fartelo capire con un gesto?
3: Ma certamente, DJ. Oh, DJ, che bell'abbraccio. Adesso ho capito. Mi vuoi dire che mi vuoi bene?
2: No, veramente, ti volevo chiedere se... non so, hai per caso dei transistor, delle batterie, qualcosa
3: no.
2: Che posso sgranocchiare?
3: Insomma, era più...
2: Infatti no. Ok, senti, io non sono bravo con le parole, sai, faccio fatica ad esprimere a parole quello che sento e mi imbarazzo e poi divento tutto arancione più di quello che vedi. Ecco, sono diventato arancione, vedi?
3: Ma non importa, DJ. Ci sono così tanti modi per esprimere quello che proviamo, quello che sentiamo nel nostro cuore. Una carezza... Un bacio, un bel sorriso, una canzone.
2: Oh sì, hai ragione, una canzone.
3: La musica per me è il modo più bello per comunicare quello che sento nel cuore. Quando sono felice, quando voglio bene a qualcuno, quando sono un poco triste, mi siedo al pianoforte e... Tutto diventa molto più semplice.
2: Mio caro, c'è del romanticismo nelle tue parole, eh?
3: Dai, DJ, non prendermi in giro.
2: No, d'accordo, va bene, scusa. Lorenzo, sai che il mio amico Lallo, quando è triste, starnutisce e fa così?
3: Ma no!
2: Sì, giuro,
3: no,
2: non
3: così,
2: è un cavallo. No, lui è un cavallo, però.
3: Oh,
2: e invece la mia amica Lella, quando è felice, gli escono le lacrime dagli occhi. È una pecorella, lei, sai, è molto
3: invece
2: carina.
3: Il mio cane, quando è felice, muove la coda, velocissimo,
2: sì?
3: E poi si butta a terra, pancia in su, e gira su se stesso.
2: Oh, strano.
3: Mio nonno invece è convinto che il suo gatto abbia un motorino nella pancia.
2: Un motorino? Cioè, voglio dire, un motorino dove?
3: Sì, un motorino nella pancia. Insomma, DJ, mio nonno è convinto che il suo gatto abbia nella pancia un motorino che si accende quando è felice e si spegne quando è triste.
2: Lorenzo, ma questa è davvero una cosa buffa. Fammi capire che rumore farebbe questo motorino.
3: Senti.
2: Lorenzo? Ma queste sono le fusa, ma andiamo. I gatti quando stanno bene fanno le fusa, lo sanno tutti, dai.
3: Eh sì, lo so. Ho provato a spiegarlo a mio nonno tantissime volte, ma lui si dispiaceva e allora...
2: E allora?
3: E allora gli ho scritto una canzone.

0: Oh oh, com'è dolce questa canzone, Lorenzo. Mi sono commosso.
1: Eh sì, davvero, DJ. Piace molto anche a me.
0: È vero.
1: Quando in una canzone, oltre alle note e alle parole, c'è anche il cuore,
0: sì,
1: allora davvero si compie la magia.
0: Senti, Lorenzo, visto che tu di cuore te ne intendi, posso assumerti come mio cardiologo personale? Eh?
1: Ma no, che dici, DJ?
0: No, infatti, no, scherzavo,
1: no, no.
0: Avanti, sì, va bene, scherzavo. Vorrei però che tu mi aiutassi a fare una cosa, ecco.
1: Ma certo, DJ, dimmi.
0: Sì, ma è una cosa molto intima, segreta.
1: Ok, DJ, sarò molto discreto.
0: Sì?
1: Puoi fidarti di me.
0: Il fatto è che... vedi, io vorrei dedicare una canzone ad una pupazzetta molto carina, che mi piace, insomma, dai.
1: Wow, sei innamorato.
0: Sì, Lorenzo, non gridare, è un segreto. No, non sono innamorato, d'accordo. È su un'amica, sì, è solo un'amica, ma speciale va bene perché, vedi, quando sono triste lei mi fa stare bene, quando ho bisogno di aiuto lei mi aiuta e quando sono felice con lei lo sono ancora di più e, insomma, hai capito,
1: DJ,
0: no? Sì?
1: Ho la canzone per te.
0: Dici davvero?
1: Sì, sì.
0: Fantastico!

0: grazie Lorenzo.
1: Prego, DJ.
0: Com'è bella la musica però, eh? E com'è bello l'amore.
1: Ai ai ai, bambini, DJ è cotto bruciato. DJ, torna sulla terra.
0: Sì, è così.
1: Dobbiamo salutarci.
0: Oh, no, Lorenzo, va bene, ok. Ciao Lorenzo. Ciao bambini, a presto.
1: Ciao.
2: Il mio gatto nella pancia un motorino che si accende quando io gli sto vicino.

0: filo al cuoricino.
1: Ci sentiamo
0: che
1: con
0: si accende Lorenzo. Solamente se è felice.
1: E DJ.
0: E si spegne se qualcosa non gli piace.
1: Su Radio Kids. Ciao!

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Salve bambini, sono Paola Pacetti e oggi vorrei parlarvi di Pierino e il lupo di Sergei Prokofiev, un grande classico della letteratura musicale riproposto dalla Junior Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. La storia di Pierino è illustrata da Sasha Bakhinovskaya e narrata nell'audiolibro da Danilo Bertazzi, una voce che sicuramente molti di voi riconosceranno. I protagonisti di questa fiaba sono soprattutto la musica e gli strumenti musicali che impersonano lo stesso Pierino e i personaggi che Pierino incontra nella sua avventura. Vi sembra strano? Ve ne svelo qualcuno. Pierino è rappresentato dal suono degli strumenti ad arco, ovvero violini, viole, violoncelli e contrabbassi. L'uccellino, amico di Pierino, è un flauto. L'anatra è impersonata dall'oboe, il gatto dal suono del clarinetto e il burbero nonno di Pierino è un fagotto. Ma sarà divertente scoprirli tutti. Ascoltando e leggendo questa storia imparerete a riconoscere il timbro degli strumenti musicali e scoprirete il potere della musica di raccontare azioni, emozioni e colpi di scena in una storia senza tempo accompagnata da una musica senza età suonata dai giovani musicisti della Junior Orchestra Young nell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Simone Genuini. Pierino e il lupo quindi è un albo illustrato con audiolibro con musica di Sergei Prokofiev pubblicato dall'Accademia Nazionale di Santa Cecilia in coedizione con Edizioni Curci. Grazie Radio Kids.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: vita è questa qua.
1: Buongiorno, Belle.
2: Buongiorno, messie.
1: Dove te ne vai?
2: Dal libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli e un orco
1: certo,
2: e...
1: Certo, Marie, le baguette!

0: Salve!
1: Lei come sta?
2: Vorrei, sei uomo?
3: È troppo caro.
4: La vita mia di certo cambierà.
5: Ah, bella!
6: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
5: Lo hai già finito?
6: L'ho letto tutto d'un fiato, ha niente di nuovo.
5: Sei venuta solo ieri.
6: Non fa niente. Allora, se permette, mi prenderò
5: questo. Ma l'hai già letto due volte.
6: È il mio preferito. Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
5: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
6: Ma signore.
5: Insisto.
6: Beh, la ringrazio. La ringrazio con tutto il cuore.

0: sei il più grande cacciatore del regno.
1: Lo so.
0: Nessuna bestia può sperare di salvarsi da te. E neanche nessuna ragazza.
1: Ben detto le cose. E adesso ti dirò chi sarà la mia prossima
0: preda. La figlia dell'inventore.
1: Proprio lei, sarà lei la fortunata che sposerò.
0: Lei è...
1: la più bella ragazza del
0: lo
1: paese.
0: Lo so, ma...
1: quindi è la migliore. E non mi merito il meglio io.
0: Ma certo, volevo dire, ma come
2: l'ho detto subito dal primo istante. Non è possibile sbagliar. Così belle non ce n'è. E avvenente quanto me. Sono certo la desidero.

0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Mister, sei sempre il numero uno.

0: percussioni, archi, piatti, paro.
1: Lei ti accanto, se ne sta seduta lì, non sa cosa dire, ma i suoi occhi ti parlano. E tu lo sai che vorresti darle un bacio, allora baciala.
2: Hai sentito qualcosa?
1: Lei ti piace, tanto tanto da morire.

0: Rude, l'alieno pacioccone e farlocco che vuole invadere la Terra, è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono! Ciao bambini, come state? Tutto bene? Volevo tranquillizzare qualcuno di voi, perché è arrivato qualche messaggino e di chi è un po' preoccupato. Mi dice, ma chi è quell'alieno cattivone che minaccia la Terra, che la vuole inquinare, che vuole rendere l'aria irrespirabile? Beh, no, no, non vi preoccupate, perché è farlocco quell'alieno, cioè proprio è... Non dovete avere proprio nessuna preoccupazione. Lui è un farlocco, sì. E si vende
1: con... Whisky ragnetto, sale la montagna...
0: Ecco, dimenticavo. Adesso il farlocco, il terribile alieno, si è messo in testa di diventare buono. E questo lo rende ancora più pericoloso, attenzione.
1: La pioggia lo bagno e lo asciugo con il phon. Oh no, whisky si è bruciato.
0: Ecco, appunto. E ciao, Crude.
1: Ciao, Armandino.
0: No, ti prego, Armandino, no.
1: Ah, sei fantastico quando ti arrabbi.
0: Non lo avrei mai creduto. Mi manca il Crude cattivo.
1: Ma quello non c'è più. Adesso sono un mostro nuovo.
0: Ascolta, Crude. Ascolta.
1: Beh, se vuoi, puoi chiamarmi Crudino.
0: No, Crudino, Crude. Ma perché sei diventato buono? Perché?
1: Beh, sai, alle volte basta una piccola cosa per farti capire quanto è bello il mondo.
0: Ma Crude, sei sempre più sorprendente.
1: A me è bastata una rosa.
0: Una rosa?
1: Sì, una rosa mi ha fatto capire quanto bello e fragile sia il vostro pianeta.
0: Ma dai, una rosa, proprio come la fiaba, la Bella e la Bestia.
1: Ah, la Bella e la Bestia, la mia storia preferita, con quella protagonista così dolce, affascinante.
0: Eh certo, beh, in effetti Belle è davvero un personaggio meraviglioso e poi...
1: No. Io pensavo alla bestia, veramente.
0: No.
1: Vabbè, non fa niente. Vabbè. Senti, ascolta, voglio parlarti del mio nuovo buon proposito.
0: Ecco, no. Allora comincio già a sudare freddo. No,
1: come tu sai, ho deciso di aiutare il vostro delicato e meraviglioso pianeta.
0: La rosa, non ci posso credere. La rosa.
1: Ma cosa?
0: No, niente.
1: Senti, io sono diventato buono.
0: Sì.
1: Ma se continui a interrompermi, potrei tornare per qualche secondo.
0: È terribile, ma vado a crudere! Magari.
1: Oh, scusa, Armandino, sono incorreggibile, ti ho spaventato.
0: No, in effetti quando mi chiami Armandino tremo. Vabbè, che cosa hai in mente questa volta, terribile Crude? Anzi, buon Crude.
1: Ecco. Oggi ci concentreremo sul mangiare sano.
0: No, Crude, ascolta, non sei costretto ad aiutarci.
1: Basta così. È deciso. Aiuterò i bambini della Terra a mangiare cibi sani e nutrienti. Come si dice sul mio pianeta, Kot... Non si gioca col cibo. Vedrai, vado. Mi preparo. Sarei contentissimo, sarete fieri di me.
0: Ciao, Crude. Ma secondo me è andato. No, dico, è proprio andato lui, ma è anche andato via. Non lo so, è che questa versione buona di Crude mi preoccupa più di quella cattiva. Però, quello che dice è giusto. Non si gioca con il cibo. Non si spreca il cibo. Vediamo. Dicono anche che giocando si impara,
2: Ma chère mademoiselle, è con il più grande onore e grandissimo piacere che le diamo il benvenuto. Ed ora la invitiamo a rilassarsi. Accomodiamoci a tavola dove la sala da pranzo con orgoglio le presenta. La trina. Stia con noi, qui con noi. Si rilassi d'ora in poi. Leghi al collo il tovagliolo, poi faremo tutto noi. Soup toujours, antipasti, noi viviamo per servir. Provi il pollo, è stupendo, non mi crede che...

0: Bambini, vi devo confessare che questa volta un filo di paura ce l'ho anch'io. Voi direte, ma come? Ci hai detto prima di stare tranquilli, di non preoccuparci, che i messaggini che ti abbiamo mandato, l'alieno poi è un farlocco. Lo so, ma il fatto sta che adesso l'alieno è diventato buono e la nuova buona azione di Crud un pochino mi spaventa. Vabbè, speriamo solo che non prenda fischi per fiaschi.
1: Whisky ragnetto, sale la montagna di plastica.
0: No.
1: Ciao, Armandino.
0: Crud?
1: Sì.
0: Caro Crud,
1: sì.
0: Carissimo Crud, sarebbe meraviglioso se tu la piantassi di chiamarmi a... Non riesco neanche a dirlo.
1: Ma, non perdiamo tempo. Devo fare la mia buona azione, insegnare ai bambini a mangiare sano.
0: Ma guarda che i nostri amici, i nostri bambini che ci seguono, sono bravissimi e sanno benissimo come e cosa mangiare.
1: Sciocchezze, so io cosa ci vuole. Faremo come si fa con i bambini su Cotto, il mio pianeta.
0: Ecco, è a questo punto che il mio senso armandifero del pericolo si mette in moto.
1: Daba, daba, daba, attenzione, attenzione, daba, daba, Armando si sta allarmando.
2: Sei sempre spiritosino, Armando.
0: No, continua pure tu. Spiegaci bene che cosa vuoi fare.
1: È fondamentale seguire una dieta ben equilibrata.
0: Giusto.
1: Per iniziare,
0: sì.
1: Gomme.
0: No, ma come? Le gomme da masticare non sono affatto un cibo salutare, lo sanno tutti.
1: E infatti chi lo saluta? Noi mangiamo le gomme dei camion.
0: Cosa?
1: E poi, sì, e poi pezzi di plastica, buste, vasetti di yogurt.
0: Senza yogurt, ovviamente.
1: E per finire, un filo d'olio.
0: D'oliva, di semi...
1: Di motore, ovviamente. Vado a preparare il menù ai bambini. Sarà un successone. Vado, le gomme,
0: Crud,
1: la plastica...
0: Aspetta, no, Crud, quel menù non va bene. Crud! Bambini, qui si mette male. Incrociamo le dita, anche quelle dei piedi. Abbiamo bisogno di tutta la nostra fortuna. E io ho persino incrociato gli occhi, cioè, mi è venuto anche un gran mal di testa, se devo essere sincero. Crud piange, buon segno. No, Crud, ma che cosa è successo, Crud? Non piangere.
1: È successo che ho fallito anche questa volta.
0: Oh no.
1: Ma perché? Io dico perché?
0: Eppure sembrava un piano così perfetto.
1: È vero?
0: Sì.
1: Anche a me. Ma qualcosa è andato storto.
0: Per fortuna.
1: Cosa?
0: No, niente. Dicevo, che sfortuna, sfortuna. Ma spiegaci com'è andata.
1: Vedi, ho pensato di cominciare la dieta con i bambini per non esagerare solo con la plastica.
0: Ottimo proponimento.
1: Sai, Armando, alle volte ho la sensazione che tu mi stia prendendo in giro.
0: Ma chi? Io? Ma no, ma che cosa dici, Crud? Ma scherzi, non lo farei mai. E continua.
1: Allora, con la mia astronave,
0: la Starspec,
1: lei, ho scaricato una montagna di plastica usata.
0: Ecco,
1: bicchieri, vasetti, piatti, vecchie spine elettriche e così via. I bambini si sono precipitati. Oh, ero così contento. Ma tu non crederai mai a quello che è successo dopo.
0: Non tenermi sulle spine elettriche, racconta.
1: Sì, invece di mangiare tutte quelle leccornie, hanno iniziato a giocarci.
0: No!
1: Sì, hanno composto robottini di plastica, burattini, biliardini, bilbuche. Io hai voglia di dire, non si gioca col cibo, ma che? Hanno persino detto, che bello riciclare,
0: ma dai.
1: Capisci? Armando, io li ho rovinati, io sono un disastro, io sono cattivo dentro.
0: Crud, vieni qui, dove vai? Hai fatto davvero una buona azione. Niente, è andato. No, ma è così farlocco che anche quando fa il buono senza volerlo diventa un cattivo che fa il buono così. Niente, fa confondere anche me. Però l'idea dei giochi riciclati con la plastica è una bella idea. Ma avete capito? Insomma, loro su Cot li mangiano. Ma è incredibile. E allora, visto che anche questa volta è andata bene e i bambini hanno usato il materiale per riciclarlo e farne dei giochi, sapete che dico? Viva Crud! Viva i bambini e viva Radio Kids!
1: Ma whisky si è asciugato.
3: Beh. The New Crude, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crude, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
4: Allora, forza, spingete questa torre.
5: Un attimo, un attimo.
4: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
6: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
4: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
6: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Lo sanno le truppe dell'angoscia.

0: lei. Io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, con la sfuggia il nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.
2: Sentiamo.

0: naso.
1: Quale?
2: Quale che?
1: Quale naso?
2: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
2: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore?
1: No.
0: Sa, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: Non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Ciao a tutte e tutti, ben trovate bambini e bambini, zii, nonni, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un grande saluto radiofonico da me, Armando, e benvenuti a questa nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella.
2: Ciao Armando.
0: Ciao Lallo.
3: Ma ciao Armandissima.
0: Allora, come sempre sono curiosissimo di sapere che cosa vi è capitato. Allora Lallo, che mi dici? No, credo di non aver capito bene. Lella, puoi spiegarmi qualcosa tu? Ma si può sapere perché urlate in questo modo?
3: Armando, dai, ma non mi hai riconosciuto. Vabbè, ascolta di nuovo, eh.
0: Sì.
2: Forse e non hai riconosciuto neanche me.
0: Allora, va bene, quello di Lallina un pochino era curioso, però forse quello di Lallo mi ha messo sulla buona strada. E cioè stai imitando l'urlo di Tarzan,
3: ben
0: giusto?
3: Bene, Armandissimo. Come ti siamo sembrati? Eravamo abbastanza selvaggi.
0: Ma molto, molto, molto. Beh, Lallina un po' così, non tanto selvaggia. Però, ecco, però spiegatemi perché quest'urlo di Tarzan.
2: Vogliamo partecipare a un provino per un film su Tarzan. È una bella idea, vero?
0: Ma da, bellissima, un provino per un film, addirittura. Ma e tutte e due partecipate per lo stesso ruolo, il ruolo di Tarzan?
3: No, Tarzan dovrei essere io.
2: Io dovrei fare Jane.
0: Ok. va bene. Però Lellina, forse ti posso aiutare, sai? Non c'è bisogno forse che tu faccia così, perché Jane viene dalla città. Quindi Jane non deve fare lo stesso grido di Tarzan, che è cresciuto nella giungla e quindi è giusto che lui lo faccia, capito? Scusatemi, e cita la scimmietta amica di Tarzan come fa? No. In realtà fa il verso delle scimmiette. E voi mi sa che state facendo un po' di confusione, eh? Beh, forse non conoscete bene la storia di Tarzan. Adesso ascoltiamo una bella canzone e poi ve la racconto, così potete prepararvi per il provino nel modo giusto.

0: sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: E Armandissima.
0: E allora, Lallo e Lella mi hanno appena detto che vogliono partecipare ad un provino per un film su Tarzan, il signore delle scimmie. E io, per fare in modo che vadano preparati a questo provino, voglio raccontargli la vera storia di Tarzan, perché mi sembra che abbiano le idee un po' confuse. Allora, intanto, voi lo conoscete questo personaggio? Sono sicuro che avrete visto un film, un cartone animato.
2: Dai, racconta, Armando, io sono tutta orecchie.
1: E io sono tutto denti. Pronti a sgranocchiare qualcosa mentre ti ascolto. Hai qualcosa da sgranocchiare?
0: No, mi spiace, Lallo. Non ho nulla da farti sgranocchiare, però ho questa bella storia da raccontarti. Due coniugi inglesi fecero un naufragio in una terra sconosciuta. Lì trovano una fitta giungla piena di piante tropicali, animali feroci e scimmie che saltano da una liana all'altra. Marito e moglie hanno un bambino appena nato, ma purtroppo si ammalano e il bambino viene preso da una scimmia che lo alleva come fosse la sua mamma.
2: Che gentile quella scimmia! E quel bambino era Tarzan!
0: Proprio lui! Tarzan cresce nella giungla e impara a sopravvivere e a cavarsela in quell'ambiente molto difficile per un essere umano, perché ha imparato tutto dalle scimmie. Anzi, è convinto di essere lui una specie di scimmia, però senza peli.
1: E quindi fa l'urlo della scimmia. Sei pronto? Lo faccio?
0: No, non è ancora il momento, Lallo, aspetta.
1: Oh, fermo, quando arriva questo momento? Io devo andare al provinolo.
2: Eh sì, dobbiamo prepararci per il provino.
0: Va bene, ma dovete avere un pochino di pazienza. Allora, Tarzan impara il linguaggio delle scimmie, ma trova anche dei libri che erano appartenuti ai suoi veri genitori, dove scopre le lettere dell'alfabeto.
2: Che bello! E poi, cosa succede, Armando?
0: Beh, la storia va avanti, però noi adesso facciamo un piccolo intervallo, proprio come al cinema, e ascoltiamo uno dei messaggi che ci mandano i nostri piccoli amici, al numero
2: 347-411-2726.
3: Ciao Rai Radio Kids, volevo dirvi una battuta.
0: Sì.
3: Una mora dice a una mora, che bella storia d'amore. Ciao.
0: Era Ludovica, ma che carina. Ma brava Ludovica, bella questa storia delle more. Ma adesso continuiamo la nostra storia, quella di Tarzan.
1: Buona idea, io devo fare l'urlo.
0: No, aspetta. Nella giungla arriva una spedizione scientifica alla quale partecipa Jane, un'esploratrice, e Tarzan la salva da alcuni pericoli e poi se ne innamora. E anche Jane si innamora di Tarzan, anche se salta da una liana all'altra e non parla la lingua degli umani e si fa capire a gesti.
2: Lo sapevo che c'era una storia d'amore.
1: Sì, ma adesso posso fare il grido di Tarzan?
0: Vai Lallo, è il momento. Dai.
2: Bravissimo, bravo. Lallo! E Jane gli risponde allo stesso modo?
0: Ma no, Lella, Jane sa parlare normalmente, quindi è lei che insegna a Tarzan a comunicare come gli altri uomini. E quando impara a parlare, Tarzan dice la famosa frase: io Tarzan, tu Jane.
2: Peccato, però era divertente fare quell'urlo buffissimo.
0: Lella, brava, brava. Ma lo sapete a proposito come hanno fatto a inventare quell'urlo? Hanno mischiato un urlo umano, l'ululato di una iena, il barrito di un elefante, il ringhio di un cane e il bramito di un cammello.
1: Esagerazione, io ci riesco benissimo da solo, senza le iene, gli elefanti, i cammelli o i cani.
0: Vabbè Lallo, io spero che tu riesca allora a vincere il provino. Non vedo l'ora di vederti saltare da una liana all'altra con addosso il tuo costumino di leopardo.
1: Ma cosa c'entra leopardo? Tarzan non può indossare un gilet con una stella da sceriffo lucida e splendente?
0: Ma no, Tarzan è cresciuto nella giungla, sai, lui si copre come può e non è che ha dei veri vestiti. E poi tutta quella roba gli sarebbe di intralcio mentre salta da un ramo all'altro come una scimmia.
1: È vero, non ci avevo pensato. Allora forse è meglio se trovo un altro provinolo, uno per un film dove c'è un valoroso, bellissimo e coraggioso sceriffo del West con la criniera e i dentoni.
2: Anche io voglio trovare un altro film, magari con delle pecorelle. Ho pensato che se nel film Jane si innamora di Tarzan e Tarzan lo interpreta Lallo, io dovrei baciare Lallo.
1: Ma non siamo mica finanziati, proprio per niente.
0: Vabbè, è vero che non siete finanziati, Lallo, ma non importa. Quando un attore recita una parte, fa delle cose che non farebbe nella vita vera. La sua bravura sta nell'essere convincente anche quando fa qualcosa che non farebbe nella realtà. E poi, comunque, voi siete già due grandi amici.
2: Questo è vero, siamo grandi, grandissimi, grandissimissimi amici.
1: Sì, e poi insieme ci divertiamo tantissimo a fare...
0: Va bene. E lo potete fare quando giocate a Tarzan, il signore della giungla.
1: Vorrei dire Tarzan, il cavallo della giungla.
0: Va bene. Però aspettate, perché voglio finire la storia di Tarzan, che prima di essere diventato un film molto famoso è stato un libro. Allora, dicevamo, Tarzan impara a parlare e a comportarsi come gli altri uomini e segue Jane in America. Ma anche lì ogni tanto gli capita ancora di salvarla da alcuni pericoli.
2: Ah, che bella storia! Però mi dispiace per la scimmia.
0: Ma quale scimmia?
1: È quella che gli ha fatto da mamma.
2: Già.
0: Ah, beh, sono sicuro che Tarzan ogni tanto è tornato a trovarla. Beh, adesso ci salutiamo e noi vi diamo appuntamento per un'altra magnifica storia e magari un altro urlo qui su Big Bang con Lella e Lallo. Ciao. Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare l'amica del cuore di Lella, Barbara Cinquatti, e grazie a Piero Marcelli, che si diverte sempre in compagnia di Lallo. E poi ringrazio Lorenza Cingoli, che scrive insieme a me queste puntate, e un grandissimo ringraziamento alla nostra super mega regista Isabella Carbone. E allora, da me, Armando Traverso, un super abbraccio.

0: La zuppa di pesce scappato. C'era una volta una famiglia molto povera che viveva a sud, vicino al mare. Erano così poveri che, anche se abitavano in un villaggio di pescatori, di pesce ce n'era tanto e costava poco, loro non se lo potevano permettere. Non volevano assolutamente rinunciare però al piatto tipico della zona, la famosissima zuppa di pesce. Così il padre, che non aveva un lavoro, di giorno se ne andava in giro a cercare gli avanzi, teste, pinne e lische che i venditori lasciavano in giro dopo aver pulito il pesce. Poi portava tutto alla moglie che, con la sua grande esperienza di cuoca sopraffina, le metteva in un pentolone insieme a cipolla, sedano, carota, prezzemolo e un po' di pomodoro. Poco olio, perché costava tanto ed era più prezioso di un pezzetto d'oro. Il risultato era una zuppa buonissima che dava di pesce senza che ci fosse neanche un po' di carne di pesce. Gustata con un tozzo di pane raffermo, era un piatto più che raffinato per quella povera famiglia. Per quel piccolo particolare le avevano dato un nome altrettanto speciale: zuppa di pesce scappato. In casa c'era un unico figlio che si chiamava Nicolino. Aveva 6 anni ed era molto intelligente. Quando si metteva a tavola e ci trovava quel piatto, era molto felice, ma dopo un po' diceva:
1: «È buonissima, ma il pesce dov'è?»
0: «È scappato», rispondeva sempre la mamma, che non voleva fargli sentire la pesantezza della povertà. «Pensa che quando lo stavo mettendo nel piatto, è schizzato via dal mestolo, ha attraversato la finestra ed è saltato dritto in mare».
1: «Incredibile!»

0: ancora vivo,
1: diceva allora Nicolino.
0: Come avrà fatto a sopravvivere nella pentola a quell'odore di cipolla? Gli sarà venuto da piangere per tutto il tempo.
1: Forse è proprio per quello che è scappato, esclamava la mamma, che era davvero molto dolce. Nicolino però non riusciva a rassegnarsi all'idea che, da 6 anni, una volta a settimana, uno o più pesci di varie forme e dimensioni riuscissero a scappare puntualmente dalla sua zuppa saltando dalla finestra. Quindi aspettò il martedì, il giorno deputato alla preparazione della zuppa col pesce scappato. Si appostò vicino alla finestra della cucina con un retino in mano e aspettò, pronto a catturare il pesce mentre scappava. La mamma, fortunatamente, lo aveva visto. Non voleva che lui scoprisse la verità, non voleva deluderlo e pensava che credere nella magia delle storie lo avrebbe aiutato a sopportare la durezza della realtà. Allora andò da una vicina che aveva il pesce ogni settimana e le spiegò la situazione.
0: Ti darò un merluzzo, ma martedì prossimo me ne dovrai restituire 2,
1: disse la donna che era molto avara.
0: E se non lo farai, dirò tutto a tuo figlio.
1: La vicina non era stata molto gentile a chiedere di restituirle il doppio del pesce e a minacciare di raccontare tutto a quel povero bambino. Ma la mamma avrebbe fatto qualsiasi cosa per non deluderlo, allora acconsentì. Prese il merluzzo, tornò in cucina dalla porta del retro, senza che il bambino la vedesse, e lo versò nel pentolone della zuppa, riprendendo a cucinare. Dopo un po' urlò:
0: «Eccolo che scappa!»
1: Prese il merluzzo bollente tra le mani e lo lanciò dalla finestra. Nicolino tentò di acchiapparlo, ma non ci riuscì. Il merluzzo era finito direttamente in mare. Ma lui non si arrese. Corse sul moletto e lo acciuffò con il retino prima che lo divorassero gli altri pesci, che si stavano già calcando intorno a quel prelibato bocconcino. Così, quel giorno, in famiglia, si consumò una zuppa di pesce presente ed era ancora più buona del solito, per la felicità di tutti, adulti e piccini. Passò una settimana ed era di nuovo martedì. Il papà di Nicolino non aveva trovato un lavoro e non aveva i soldi per comprare 2 merluzzi. Andò in giro a recuperare i soliti avanzi per la solita zuppa. La mamma intanto era molto preoccupata. Se non avesse trovato subito 2 merluzzi, quella antipatica della vicina avrebbe raccontato tutta la verità a Nicolino.
0: Ma lei, 2 pesci, non sapeva proprio come prenderli. Allora ebbe un'idea.
1: L'intelligenza di suo figlio avrebbe potuto salvare la situazione. Dopo che il marito le ebbe portato i soliti avanzi, chiamò il figlio e gli disse:
0: Nicolino, guarda, dopo che martedì l'hai catturato, il pesce si è fatto più furbo ed è scappato prima che potessi cucinarlo. Al suo posto mi ha lasciato solo lische, teste e pinne. Mi spiace, ma anche oggi mangeremo zuppa di pesce scappato.
2: No, mamma, rispose subito lui. So io come far tornare i pesci, anche più di quelli che sono scappati.
1: Nicolino si ricordò della gran quantità di pesci che si erano raccolti intorno a quello scappato dalla zuppa la settimana prima. Allora intinse gli avanzi insieme a dei pezzi di pane raffermo nel pentolone bollente e profumato che cuoceva sul fuoco. Li sistemò sul fondo del retino e andò sul molo. Poi immerse il retino nell'acqua. Dopo pochi minuti, decine di pesci si accalcarono a mangiare quella prelibatezza, spolpando teste e lische e sbocconcellando i pezzi di pane. Nicolino sollevò di colpo il retino e riuscì a catturare 5 bei tonnetti, pesci ben più pregiati dei merluzzi. Andò a consegnarli tutto fiero alla sua mamma e lei lo abbracciò. «Sei il mio orgoglio, Nicolino», gli disse. E poi, senza farsi vedere, andò dalla vicina a restituirle i suoi due pesci. Quando quella si vide arrivare i due deliziosi tonnetti freschi, non poté dire proprio nulla. Con gli altri tre, fatti ben a pezzi, per non far vedere che erano di meno, la mamma preparò la zuppa di pesce più buona del paese. A tavola, mentre tutti mangiavano contenti, Nicolino raccontò come avesse fatto a prendere quei tonni e il padre pensò che, con lo stratagemma degli avanzi mischiati al pane e alla zuppa per attirare i pesci in una rete più grande, lui e Nicolino sarebbero diventati dei grandi pescatori. E così fu. In poco tempo divennero i venditori di pesce più ricercati del villaggio. Ogni martedì la mamma continuava a cucinare il loro pranzo preferito, solo che adesso gli aveva dato un nuovo nome: piatto di pesce con la zuppa scappata nella rete di Nicolino.
3: La zuppa di pesce scappato, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Push, un buongiorno radiofonico dal vostro Armando e benvenuti a questa scoppiettante, saltellante puntata del nostro...
1: Bangate!
0: Ciao Lallo!
1: Ciao Armandissimo!
0: E ciao Lella!
1: Ciao Armando!
2: Lo, gradisci una tazza di tè?
1: Sì, grazie, poi anche qualche pasticcino se c'è.
0: No, ma scusate, ma che cosa sta succedendo? Ho sentito bene, qualcuno ha offerto del tè.
2: Proprio così.
0: No, ma io ti conosco. Ma tu sei...
2: Buongiorno Armando, ho sentito molto parlare di te, o meglio di te. Che nel gioco di parole, come sono spiritosa.
0: Ma tu sei una teiera.
1: Ti presento la mia amica Tea. Ci teneva tanto a venire qui a Big Bang, voleva conoscerti.
0: Ma che bello, grazie. Devo dire che qui da noi, insomma Big Bang su Rai Radio Kids, passano parecchi personaggi buffi, però fino ad ora mai nessuna teiera.
1: Io e Tea facciamo sempre merenda insieme, ci raccontiamo delle storie, chiacchieriamo, ci divertiamo un mondo.
3: Oh. E mangiate anche i pasticcini.
0: Ma che bello. Ma dimmi Tea, da dove vieni? Cioè, insomma, di solito, dove abiti?
2: Che domanda, vivo nel castello incantato, oltre le sette colline del Paese delle Meraviglie, quarta porticina magica a destra.
0: Però che indirizzo affascinante. Mi fa venire in mente un sacco di cose. Per esempio, il castello della Bella e la Bestia.
3: Bello, scommetto che nel tuo castello ci sono anche gli orologi parlanti, i candelabri che ballano.
2: Ma certo.
0: Ma allora, scusate, entriamo subito nell'atmosfera di questo maniero incantato e ascoltiamo una canzone tratta dal film La Bella e la Bestia.
4: Ma chère mademoiselle, è con il più grande onore e grandissimo piacere che le diamo il benvenuto. Ed ora la invitiamo a rilassarsi. Accomodiamoci a tavola dove la sala da pranzo con orgoglio le presenta la Trina. Stia con noi, qui con noi. Si rilassi d'ora in poi, leghi al collo il tovagliolo, poi faremo tutto noi. Soup toujours, antipasti, noi viviamo per servir. Provi il pollo, è stupendo, non mi crede

siamo arrugginiti senza dimostrare la nostra abilità. Tutto il giorno a Sonzo nel castello. Grassi, flosci e pigri, ma con lei noi siamo.

0: sia con noi, si rilassi d'ora in poi.
1: Ma che bello! Bambine, bambini, ma avete sentito? Siamo qui, noi, quelli di Big Bang, sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Lallo!
2: Eccomi qua!
1: Lella!
3: Eccomi, Armandissimissimissimissimo!
1: Grazie, e di un ospite davvero straordinaria, una teiera parlante. Pensate un po', eh? Non capita tutti i giorni di incontrarne una, vero?
0: Sciocchezze! Dalle mie parti potresti fare amicizia con parecchie teiere, zuccheriere, bricchi, cucchiai, cucchiaini, tutti perfettamente magici e molto, molto chiacchieroni.
2: Sì, ma dimmi una cosa, Tea, non è che qualche strega cattiva ti ha trasformato, insomma, magari prima eri una principessa, capito, no?
0: Che orrore! Le principesse sono tremendamente noiose. No, no, no, no, no, sono sempre stata così, tutta smalto e porcellana.
1: Ma sai, Lella, la tua amica teiera è davvero spassosissima. Hai fatto molto bene a invitarla qui da noi a Big Bang.
3: Grazie, Armando. E poi ha insistito tanto. Vuole conoscere anche i bambini.
1: Ma allora è nel posto giusto. Sei nel posto giusto, cara Tea.
0: Oh, adoro i bambini. Sono così allegri, così teneri.
1: È vero.
0: Però non mi piacciono quelli agitati, perché si muovono troppo e fanno cadere le tazzine.
1: Beh, è vero, hai ragione, hai ragione. Beh, visto che sei fatta di porcellana, hai ragione, hai paura di romperti. Comunque, sai, Tea, i nostri amici ti piaceranno moltissimo, perché sono dei veri esperti di mondi fantastici.
0: Oh, meraviglia.
1: Sì, e guarda, per avere la conferma di quello che ti sto dicendo, basta ascoltare il messaggio di Alea.
4: Ciao Radio Kids, sapete che io ho un giornalino tutto mio che mi sono inventata, e il personaggio del giornalino si chiama Anaf, un papperotto indiano. Adesso mi metto a pensare alle storie di Anaf e poi le scrivo sul mio giornalino. Vi manderemo una foto.
1: Grazie, Alea! Sei bravissima! Hai creato il tuo giornalino e hai anche inventato un nuovo personaggio, Anaf! Ma noi siamo curiosissimi di conoscere le sue storie, le sue avventure! Mandacele, faccele ascoltare!
0: Un buon compleanno a te, a me, un buon compleanno per te, per me.
1: Ma che meraviglia, Tea, la nostra teiera. Avete ascoltato, bambini? Lei canta la canzone del cappellaio matto.
2: Bello, quello che festeggia il compleanno tuttissimi giorni dell'anno. A casa sua si fa sempre festa, si assaggiano le torte, si sgranocchiolano i biscotti.
1: Scommetto che lo conosci, vero, Tea?
0: Ovvio, il cappellaio matto mi invita sempre da lui per il tè. È un tipo stravagante, però il mio posto preferito è la casa di Mago Merlino.
1: Vuoi dire che conosci il mitico mago amico di Re Artù?
0: Soprattutto sono amica del suo servizio di tazze e tazzine. E poi la zuccheriera è super simpatica, adora ballare.
1: E allora balliamo anche noi, Tea, con tazze, tazzine, bricchi e teiere magiche. Bambine e bambini, tutti pronti per danzare. Musica!

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: Eccomi qui.
3: E Armandissimo.
0: E poi abbiamo un'amica arrivata direttamente dai mondi di fiaba, Thea la Teiera.
4: Oh, per tutti i bricchi sbeccati, com'è tardi. Scusate, devo andare, quasi ora del tè.
0: Capisco, Thea, vuoi essere puntuale? Beh, mi pare giusto. Però, mi raccomando, torna presto a trovarci, va bene?
4: Volentieri, volentierissimo. Ciao.
2: Ciao, Thea, ciao. Portaci qualche biscottino, la prossima volta.
4: Oh, sì, assolutamente. Poi sono stata meravigliosamente bene con voi. Un buon compleanno a te, a me. Un buon compleanno per te, per me.
0: Ma Lella, la tua amica Thea è davvero uno spasso.
5: Sì, lo so. È molto divertente passare del tempo con lei. Sì.
2: È vero, però anche noi siamo simpatici.
0: Sapete che vi dico? Che la nostra radio è una radio delle meraviglie, come il paese delle meraviglie.
2: È vero, Armandissimo, anche noi siamo un po' magici.
0: Sì.
5: Siamo buffi.
0: Sì.
2: Ragazzi,
0: sì, e non smettiamo mai di viaggiare con la fantasia.
2: Siamo gli amici di Big Bang.
0: Bambini, la nostra puntata finisce qui e io ringrazio la fantasiosa Barbara Cinquatti, che è sempre puntuale e chiacchiera con Lella e Thea al tè delle 5. Un ringraziamento anche a Piero Marcelli, inseparabile compagno di Lallo. Grazie alla scrivana Lorenza Cingoli, che cerca e inventa storie insieme a me. E un super ringraziamento alla nostra cara regista Isabella Carbone, che trasforma la nostra radio in un paese, una radio delle meraviglie. Io vi aspetto qui, da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao. We'll be right back.

0: Allora, a chi tocca per primo?
1: A Giusy.
0: Giusy è una bella bambina di quanti anni?
2: 12.
0: Che cosa ci canterai?
2: Quartetto.
0: Sei pronta?
2: Sì.
0: Tutti pronti? E allora, via!

siete stati fantastici. Ma ora un ultimo saluto per la scimmietta Gratta Gratta. E allora siete pronti? Facciamo ciao con la mano destra. E ora ciao con la mano sinistra.

Radio Kids, la nostra radio.

0: all'ascolto di Big Bang, pronti per questa nostra nuova esaltante, formidabile, straordinaria puntata in compagnia di Lella, Lallo
1: e Armandissimo.
2: Ciao!
0: Oggi proseguiamo il nostro viaggio in compagnia dell'eroe greco Ulisse, l'eroe più famoso di tutti i tempi, il protagonista di avventure mirabolanti per terra e per mare. Voi non ci crederete, ma dopo tante, tante avventure, tante peripezie, finalmente Ulisse riesce a tornare a Itaca, la sua isola prediletta in Grecia.
1: Bene, sono proprio contenta.
0: Però, c'è un problema, Lellina. Sai, Ulisse è stato via tanto tempo, è stato lontano anni e anni da casa e nel frattempo le cose sono cambiate.
3: Eh sì, perché a Itaca adesso c'erano i villaggi per le vacanze, con gli ombrelloni, gli sdraio, le gelaterie sulla spiaggia, è vero Armando?
1: Ma no, Lallo!
0: Diciamo che il problema di Ulisse era un altro e aveva un nome.
3: Quale?
0: Proci.
3: Ah, e chi erano questi procoli, una mandria di maialini?
0: In qualche modo gli assomigliavano, però vedi, no. Si chiamavano così i principi delle isole vicine che ormai da anni volevano diventare re al posto di Ulisse.
3: No, ma tutti insieme? E ci voleva un trono molto grande allora.
0: In realtà loro chiedevano a Penelope, la moglie di Ulisse, di scegliere uno di loro. Ma non lo facevano in modo carino. I proci erano invadenti. Ogni giorno si presentavano a palazzo, poi banchettavano, bevevano vino, ridevano, insomma, si comportavano da padroni.
1: Che tipacci! Ma Penelope non faceva niente per mandarli via?
0: Non poteva, non voleva far scoppiare una guerra. E poi, naturalmente, non voleva nemmeno sposare uno di loro, perché il suo cuore era sempre per Ulisse. Ma aveva inventato uno stratagemma.
3: Sì, lo stratagemma, che è una pietra fatta di strati, come un bel cono gelato, giusto?

direi che uno stratagemma, che è quello che spesso ha usato Ulisse, è un piano, un'idea molto astuta. Adesso ascoltiamo una canzone e poi vi racconterò qual era il piano di Penelope.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi!
0: Lallo.
2: Eccomi qua!
1: E Armandissimo!
0: E noi tutti siamo in compagnia di Ulisse, che dopo essere stato lontano per anni e anni dalla sua Itaca, la sua bella isola in Grecia, finalmente vi aveva fatto ritorno, trovandola però invasa dai Proci, i principi delle terre vicine, che ogni giorno chiedevano a Penelope di scegliere uno di loro come sposo. La moglie di Ulisse, però, ha uno stratagemma, ha un'idea, un piano, e un giorno dice: deciderò chi sarà il mio nuovo sposo solo quando finirò di tessere questa bella tela.
1: Non capisco.
2: Ma Lella, forse Penelope in realtà aveva un amico ragno che era bravissimo a tessere le tele.
0: Beh, insomma, il fatto è che la moglie di Ulisse ogni giorno lavorava al telaio e di notte disfaceva tutto quanto aveva fatto. Così la tela non cresceva mai, era sempre grande come un fazzoletto.
2: Ecco, vedi Lella, lo sapevo, Penelope aveva un ragno come aiutante.
0: Una notte però i Proci la sorpresero proprio mentre smontava la tela. E così da quel momento Penelope non ebbe più scuse, doveva decidersi. Ma per fortuna stava tornando Ulisse.
1: Era ora.
2: E adesso cosa succede?
0: Succede che...
2: Oh, famo, questi broccoli sono proprio antipatici, Poi ci sono troppi pi in questa storia.
0: Ulisse doveva riprendere il suo posto, il posto di re dell'isola, e quindi doveva giocare d'astuzia. E noi sappiamo che Ulisse era molto astuto, quindi decide di travestirsi da mendicante e, tutto coperto di stracci, si presenta a palazzo.
2: E non lo riconosceva nessuno?
0: No, Lallo, solo il suo cane fedele, Argo, che tra l'altro ormai era diventato molto vecchio.
1: Oh, che carino!
0: Ulisse entra a palazzo. Appena i Proci vedono quel mendicante polveroso, cominciano a prenderlo in giro.
3: Ehi, pezzente, vai via di qui! Puzzi, stai lontano dalla nostra tavola!
1: Ma questi Proci sono proprio maleducati!
2: Ma Ulisse, forte, adesso li caccia via tutti, scommettiamo!
0: Pensate che all'inizio nemmeno Penelope riconosce il marito. Beh, erano passati tanti, tanti anni. Ma a un certo punto ecco che arriva la nutrice Euriclea.
2: Ma cos'è una nutrice? Una specie di nutria?
0: No, Lallo. Una nutrice è una specie di tata, una babysitter. E infatti Euriclea aveva allevato Ulisse fin da piccolo e vede subito che quel mendicante ha una cicatrice su una gamba. E da quel punto Euriclea capisce tutto. E certo, quel mendicante non è altri che Ulisse. Il mattino dopo, Penelope si presenta ai Proci e lancia una sfida.
1: Wow, mi piacciono le sfide!
0: Disse che per sposarla i Proci dovevano riuscire a tendere un arco pesantissimo. Questo arco, tra l'altro, era stato proprio l'arco personale di Ulisse.
1: E loro ci provano?
0: Ovviamente, però l'arco era troppo rigido.
3: Niente, non riesce. Niente, non si muove di un millimetro questo maledetto arco.
0: A quel punto si fa avanti il mendicante, che come noi sappiamo in realtà non è altri che Ulisse, che dice:
4: beh, lasciate provare a me.
0: Ulisse prende l'arco e piano piano, tra lo stupore generale, riesce a tenderlo e a scoccare la prima freccia. Sh-tum!
2: Bravo Ulisse, scommetto che i Proci sono rimasti come dei baccalà.
1: E poi cosa succede?
0: Succede che Ulisse e suo figlio Telemaco, zac, con dei colpi di spada ben assestati, li cacciano via dal palazzo. Via tutti, via di qui, Proci! E quelli impauriti fuggono per sempre.
1: Evviva!
0: E così, finalmente, dopo 20 anni lunghissimi lontano da casa, Ulisse poteva riabbracciare la sua sposa e suo figlio Telemaco.
2: E vissero tutti felici e contenti.
1: Che meraviglia, adoro di stare a lieto fine.
0: E noi siamo giunti alla fine del viaggio di Ulisse. Finalmente è tornato a Itaca il nostro eroe. Ma noi salperemo di nuovo per vivere insieme altre storie, altre avventure. A prestissimo!
1: Ciao!
2: Ciao!
0: Amiche e amici di Radio Kids, la nostra puntata finisce qui. Ma prima prima di salutarci voglio ringraziare la soave Barbara Cinquatti, grande amica di Lella. Grazie a Piero Marcelli, inseparabile compagno di avventure di Lallo. E un super ringraziamento alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con il suo tocco magico confeziona le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao ciao ciao ciao!

0: Il cielo è sempre più blu. Che nuvole lassù. Ci siamo noi qua giù. Cosa vuoi di più?
1: La ricerca è terminata. La

0: Le api sono sopra al rovo.
1: Oh, sono un vero uomo. E guarda chi ti trovo.
0: Cosa vuoi di più?

praticatori di free climbing sugli scaffali della sala da pranzo, utilizzatori ad oltranza di calzini fuori moda, riempitori di vasche da bagno in attesa del fischio del bagnino, rompitori di uova nel paniere ormai troppo delicato, questa puntata di Pigiama Party è per voi!

Ho detto gnomi, gli elfi si sono offesi. Eccolo là, va bene, erano i trolls. Comunque nel bosco e nelle foreste si possono trovare anche delle cicale. O sbaglio?

d'accordo, d'accordo, te lo diamo questo martello, è sempre nella scatola degli attrezzi, ma mi raccomando, utilizzalo soltanto per mettere i chiodi ad attaccarci i quadri. Ed ora, ricchi e poveri, sentite qui le mani come battono.

allora, sia che si chiami Maria, Giuseppina, Antonella, Francesca, Ferdinanda o qualsiasi sia il suo nome, evviva la mamma, evviva tutte le mamme del mondo. Io vi lascio con una sigla di un cartone animato molto caro, Pollon. Chissà se l'avete visto, chissà se lo conoscete. Se così non fosse, andatelo a cercare, molto divertente. Ciao amici, Pigiama Party, Radio Kids.

0: Benvenuti a una nuova super esaltante, fantasmagorica, strabiliante puntata di... Oila, DJ, che entusiasmo, basta una volta.
1: Scusa, sai che quando mi parte il ritmo...
0: Già.
2: Ciao a tutti da Lella!
0: Armando e...
2: Armando, si è incantato DJ,
0: adesso, sì, lo sblocco con uno scratch, vai!
1: Oh, grazie Armando, mi hai incantato.
0: Bene.
2: DJ, devo dirti una cosa.
1: Dimmi tutto, Lella, sono DJ e sono ok.
2: Sì, dunque, non so se ti farà piacere, ma credo che tu abbia una fan.
1: Solo una?
2: Beh, non so, magari ne hai tante, ma solo una di loro ha scritto la mia rubrichella.
0: Wow, DJ, hai fatto colpo!
1: Colpo? Che colpo? Karate, judo, kung fu?
0: No, DJ, un altro tipo di colpo. Te lo spiego dopo. Adesso è il tuo momento. Ascoltiamo un po' della tua musica.

0: Allora, DJ, vuoi sapere cosa mi ha scritto questa tua fan?
1: Certo, sicuramente ti avrà detto che sono bravissimo e che non vede l'ora di ascoltare la mia musica.
0: Non proprio, ha scritto così. Cara Lella, scrivo la tua rubrichella per dirti che DJ è bravissimo e simpaticissimo. E il mio sogno più grande è quello di andare a pranzo in un ristorante con lui un giorno. Potresti dirglielo da parte mia? Un grande ciao anche a te, Armando.
2: Ah, ora hai capito che tipo di colpo hai fatto, DJ?
1: No.
2: Questa fan vorrebbe andare a pranzo con te. Vuol dire che le piaci.
1: Mettiamo un po' di musica.
2: No, non è ancora il momento, DJ.
1: Vabbè, leggiamo una notizia.
0: DJ, ma che cos'hai? Sei timido? Non me lo sarei mai aspettata da te.
1: No, non sono timido, è solo che... Solo che io non posso andare al ristorante, ragazzi. Non ci sono mai andato in un ristorante, non so cosa si fa.
2: Ma come non sai cosa si fa? Cosa vuoi che si faccia in un ristorante? Si mangia.
1: Ma lo sapete che io mangio solo musica?
2: Questo in effetti sarebbe un problema, non ci avevo pensato. Ma dai, ci sarà pure qualcosa che ti piace. Una qualsiasi cosa da mangiare, un normalissimo piatto.
1: Piatto? Sì, piatto! Quello su cui si mettono i dischi a girare, sì!
0: DJ, no, al ristorante ci sono solo piatti che contengono cibo.
1: Ah, peccato.
2: Vabbè, però a proposito, c'è una barzelletta che vi volevo far sentire. E ce l'ha mandata un simpaticissimo bambino al nostro numero WhatsApp. Ascoltate.
3: Non è facile. Un signore si siede al tavolo di un ristorante. Si avvicina il cameriere. Che cosa desidera, signore? Lui. Ma mi porti quello che sta mangiando quel signore, quello lì, del tavolo accanto, il cameriere. Vedrò cosa posso fare, ma non sarà tanto facile portarglielo via.
2: Carina. Lui la spieghiamo. Lui voleva un cibo simile a quello che aveva ordinato il signore. E invece il cameriere aveva capito che doveva proprio portare via il piatto a quel signore. Non c'è niente di peggio che spiegare le barzellette.
1: Sì, vabbè, scusate, ragazzi, ma davvero se vedo un piatto che mi piace lo posso togliere al signore del tavolo accanto?
2: No, ma appunto.
0: No, era solo una barzelletta.
2: Ma DJ, okay. Te l'ho appena spiegata. Vabbè, allora, senti una cosa, DJ. Sei pronto per andare al ristorante?
1: Ma certo che sì, ma io però vi ho avvertito, io non so nulla di ristoranti.
2: Ma senti, ma allora se tu proponessi alla tua fan di andare in un posto magari più semplice, più informale, che ne so, una pizzeria?
1: Una pizzeria? Cioè quel posto dove si mangiano quelle cose tonde a forma di disco coperte di formaggio e pomodoro?
2: Esatto, proprio quello.
1: Sì, ci potrei provare.
0: Evviva, è la scelta migliore perché siamo tutti pazzi per la pizza.
4: Ma c'è una cosa che...

0: Hai sentito DJ? Non ti è venuta l'acquolina in bocca a sentir nominare tutti quei cibi? A me sì.
1: Anche a me.
2: Beh, anche a me, ma non per i cibi, per tutti quei suoni così gustosi.
0: Niente da fare, è proprio una deformazione professionale.
2: Sì. Ed è grave questa deformazione professionale?
0: No, è solo che sei troppo attaccato al lavoro. Devi pensare ad altro, rilassarti un pochino.
1: E comincia dicendo alla tua fan che la incontrerai.
2: Idea!
1: Quale idea?
2: Invece di vederla per mangiare, potrei vederla per ballare.
0: Ottima idea, DJ!
1: Oh, sì! E cosa le faresti ballare?
2: Ah, una musica come questa!

0: Molto carina questa musica, DJ. Sono sicuro che la tua fan sarà contentissima di ballarla con te.
1: Ne sono sicuro anch'io, perché io sono DJ e sono ok.
2: Hai sentito, cara fan di DJ? Metterà musica solo per te e ballerete insieme.
0: Wow, che ragazza fortunata. Chissà se è rossa come te, DJ.
1: Lo spero per lei.
2: Ed è stata brava a trovare il coraggio di scrivere alla mia rubrichella. Anche voi, bambini, continuate a mandare i vostri simpaticissimi messaggini al nostro numero WhatsApp,
0: che è
2: 347 411 2726.
1: E così DJ dedica una canzone anche a voi.
2: Armando, si è incantato di nuovo.
0: Non ti preoccupare, lo sblocco con un altro colpo di scratch.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao bambini.
1: Ciao a tutti.

0: Ciao a tutti!
1: Ciao!
0: Ciao Lallo, ciao Lella e ciao a tutti voi all'ascolto di...
1: Big Bang!
0: Sempre in onda su...
1: Radio T!
0: E questa volta il nostro programma sarà ancora più esplosivo.
2: Hai preparato una sorpresa per tutti noi?
0: Proprio così, rimarrete a bocca aperta.
3: Difficile parlare, magari voi venite a casa lo capiscono come diciamo.
2: Cosa hai detto?
3: Avuto.
0: Ha detto ecco. Che se si parla con la bocca aperta ecco. È difficile parlare e magari i bambini a casa non capiscono.
3: Grazie.
2: Ma rimanere con la bocca aperta è un modo di dire, significa che sarai davvero sorpreso. Non devi farlo per davvero.
3: Caro male, guarda, cominciavano a farmi male le mascellone. Ma allora quando arriva questa sorpresa?
0: Subito dopo la nostra prima canzone di oggi, che tra l'altro è un indizio per scoprire quale sarà la sorpresa.
2: Mi piace, orecchie aperte, cerchiamo di ascoltare bene e magari indoviniamo la sorpresa di Armando.
0: Allora, la canzone è In fondo al mar. Vi ricordate la sirenetta?
1: Sì!

0: una moina, c'è da impazzire.
1: Bene, bravi, miglioriamo piano piano.
2: E non si rischia di affogare. Qua quanto è bello stare in fondo al mare, in fondo al mare, in fondo al mare, in fondo al mare.
1: Bravo Lallo, bravo.
2: Chissà la consuola, l'arpa, no, la calma, l'arpa, la fratesa, il basso.
1: Sì,
2: poi c'è la tromba, il pesce,
1: l'uomo. Sì. Ah, la sa a memoria, eh?
2: Dai, andiamo a fare un concerto in fondo al bar, dai.
1: Dai, e infatti ci sei andato molto vicino. Tra l'altro abbiamo detto che questo era un indizio per capire quale sarà la sorpresa. Quindi cosa mi dite?
3: Che era la canzone della sirenetta, giusto? Allora potrebbe essere che la sorpresa riguardi appunto la sirenetta.
1: Brava Lella. Infatti, grazie a un amico molto particolare che si chiama Robgen delle Fiabe, oggi potremo intervistare i personaggi delle fiabe. E noi intervisteremo proprio la...
3: La sirenetta!
1: Che
2: bello! Viva la sirenetta!
3: Mi piace tanto!
1: Bene, allora... Per la prima volta nelle storie di tutte le radio del mondo ci collegheremo in diretta in fondo al mar, dove ci sta aspettando proprio lei, la sirenetta. Ecco, ci siamo. Sirenetta? Dai, forza Lella, chiedile quello che vuoi.
3: Ciao sirenetta, mi piacerebbe tanto essere lì con voi in fondo al mar. C'è qualche concerto? Che cosa state facendo di bello? Ma non si capisce niente di quello che dice.
2: È per forza, è sott'acqua. Quando gli parla gli va l'acqua in bocca, no?
1: Ha ragione Lallo. Vabbè, dai, ritenteremo un altro collegamento. Grazie sirenetta, a presto.
2: Arrivederci signora sirenetta. Mi raccomando, acqua in bocca.
3: Peccato, mi sarebbe piaciuto scambiare due chiacchiere con la sirenetta.
1: Vabbè Lella, ci riproveremo, dai. Però le sorprese non sono finite. Continuiamo a collegarci con il mondo delle fiabe. Che ne dite di conoscere la bella addormentata in persona?
3: Oh sì, è una delle mie storie preferite. E poi sono sempre stata curiosa di sapere cosa...
1: Aspetta, glielo chiederai tu stessa. Dovrebbe già essere in collegamento. Bella addormentata, sei in linea?
2: Ma sta russando! Ma senti, ma sembra una fanfara! No, beh, normale, del resto lei è la bella addormentata.
1: Sì. Probabilmente il principe deve ancora arrivare per svegliarla con il bacio del vero amore.
3: Proviamo a svegliarla con il gong!
1: Buona idea!
2: Dai, lo faccio io, eh! 1, 2, 3!
3: Che botta! Se non si è svegliata ora, non si sveglia mai più!
1: Va bene, dai, allora proviamo. Proviamo di nuovo, eh! Bella addormentata, sei sveglia?
2: Ma quella se la dorme della grossa, eh?
3: Proprio così, Armando. Io che avrei tanto voluto chiederle che cosa ha sognato durante tutto il tempo che ha dormito prima che arrivasse il principe a svegliarla.
1: Era una bella domanda, Lella, però potrei sempre chiederglielo la prossima volta. Facciamo così. Io vi farei sentire la sua canzone, che ne dite?
3: Sì, io la so.
2: Che cosa sai?
3: Ma no, lo so il titolo della canzone.
2: Allora, se lo sai, dillo, no?
3: Mi arrendo.
1: No, allora Lallo, Lella vuol dire che il titolo della canzone che canterà la bella addormentata è Io lo so.
2: C'era bisogno di farla così lunga, poi non lo sapevo.

0: Vi è piaciuta la canzone? Beh, era di tanti anni fa, ma non è male. E poi sicuramente abbiamo fatto felice qualche mamma e qualche nonna all'ascolto.
1: Certo che le tue sorprese non hanno funzionato molto fino ad ora.
0: È vero.
1: La sirenetta aveva la bocca piena d'acqua. La bella addormentata russava come un trombone.
0: Lo so, hai ragione. Però scusami, è già il fatto di essere in collegamento con loro non è male. Magari migliorando un po' la prossima volta riusciamo a sentirli.
2: Sì, sarebbe bello, Armando. Così parliamo con Cappuccetto Rosso, Hansel e Gretel, Pollici, Biancane, il gatto con gli stivali.
0: Aspetta, facciamo un altro tentativo. Certo. Vorrei presentarvi un mio grande, grandissimo amico.
1: Non sarà il gigante delle montagne?
0: No, non è lui. E poi in effetti diventa grande quando si libera, perché invece quando è prigioniero è così piccolo che riesce a stare dentro una...
2: La caffettiera!
0: Ma no, che caffettiera. Vi do un altro indizio. Potremmo dire che lui è un genio.
1: Ho capito! Volevi dire che quando è piccolo riesce a stare dentro una lampada, giusto?
0: Brava!
2: Scusate, se uno sta chiuso dentro una lampada è tutto tranne che è un genio, eh.
0: E vabbè, proprio così. Lui è il genio della lampada. Quando esce dalla lampada può esaudire 3 desideri.
2: Allora sentiamolo così esaudisce anche i nostri desideri, eh.
0: Va bene, Lallo. Però prima sentiamo come canta.

0: possiamo parlare con lui, con il genio della lampada di Aladino?
1: Ma certo. Allora, proviamo il collegamento, eh? Genio, ci sei?
2: Sì, ci sono.
0: È lontano. Dove sei, genio?
2: Sono dentro la lampada di Aladino. Mi spiace, ma non posso rispondere alle vostre domande.
1: E come mai?
0: Perché per rispondere dovrebbe uscire dalla lampada. Le vostre domande sono come desideri. Per potervi rispondere dovremmo farlo uscire.
3: Che bravo, ma sei un genio, eh?
2: Scusate, ma qui il genio sarei io.
3: Ah, ma quale genio? Non sei nemmeno capace di uscire dalla lampada.
2: Ma se per questo tu non saresti nemmeno capace di entrarci.
3: Ma io non sono così tonto da entrare in una lampada, genio!
2: Se qualcuno mi tira fuori di qui, vengo lì e ti faccio vedere io.
1: Va bene, ci risentiamo in un altro momento. Non ti arrabbiare, genio, non c'è bisogno di litigare. A presto, ciao genio. Vabbè, sentite, a questo punto vorrei farvi un'ultima sorpresa. Che ne dite di... Che ne dite di fare merenda con un bel panino con la marmellata?
3: Bravo Armando, questa è una bella sorpresa.
0: Adoro la marmellata, soprattutto quella di fragole.
1: E allora fragole sia. Salutiamo i nostri amici a casa. Alla prossima puntata di
4: Big Bang.
0: Ciao. Viva la marmellata.
5: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

0: Un giorno uno scoiattolo a correre sfidai, mi corse tanto appresso, ma non mi raggiunse mai.
1: Vedi di smetterla questa assurdità, la canzone sciocca come chi la canterà. Oh!

Allez!

Ciao bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids!

0: Perché le scimmie vivono sugli alberi. Racconto del popolo Ewe. Ascoltate la storia del gatto selvatico. Il gatto selvatico era andato a caccia tutto il giorno e non aveva preso niente. Era stanco, andò a sdraiarsi per riposare, ma le pulci non gli davano pace. Vide passare una scimmia e la chiamò.
1: Scimmia, ti prego, vieni a spulciarmi.
0: Perché questo è ciò che gli amici si fanno l'un l'altro. La scimmia consentì e mentre stava cercando le pulci, il gatto si addormentò. Allora la scimmia prese la coda del gatto, la legò ad un albero e corse via. Il gatto si svegliò, volle alzarsi ed andarsene, ma si trovò con la coda legata all'albero. Si dibatté a lungo per liberarsi, ma non ci riuscì e restò là, ansimando. Passò una lumaca.
1: «Ti prego, slega la mia coda!»
0: gridò il gatto selvatico quando la vide.
2: «Non mi ucciderai se ti slego?» domandò la lumaca.
1: «No, no, non ti farò niente di male!» rispose il gatto.
0: Così la lumaca slegò il gatto. E il gatto selvatico tornò a casa. Disse a tutti gli animali suoi amici.
1: «Fra 5 giorni da oggi annunciate a tutti che io sono morto e che voi vi preparate a seppellirmi!»
0: Gli animali dissero
3: «Benissimo!»
0: Il 5° giorno il gatto si allungò piatto al suolo, fingendo di essere morto, e tutti gli animali vennero e danzarono intorno a lui. Tutti danzarono. Allora ad un tratto il gatto balzò in piedi e si scagliò contro la scimmia, ma la scimmia era già saltata su un albero e fuggì. Ecco perché la scimmia vive sugli alberi e non sta mai a terra. Ha troppa paura del gatto selvatico.
4: Leggende della Madre Africa, a cura di Roger Abrahams, per Franco Muzio Editore. Ve l'ha raccontata Isabella Adriani. La regia è di Isabella Carbone.

0: ciao bambini, ciao a tutti, nipotini, zii, nonni, nonne, mamme, papà, pupazzi e peluche, benvenuti a questa nostra nuova puntata di Big Bang. Un saluto dal vostro Armando e dalla nostra Flora!
1: Evviva! Ciao a tutti! E ciao Rampicando! Yuppie!
0: Ciao Flora, bentornata! Io però mi chiamo Armando, non Rampicando, ma devo dire che ti sento particolarmente allegra!
1: Sì, sapessi, sono stata in un posto meraviglioso!
0: E dove? Dove in particolare?
1: Ho visitato il parco di divertimenti più incredibile del mondo!
0: E come si chiama questo parco?
1: Fagiolandia! Dovresti vederlo! È davvero super!
0: Fagiolandia! Ma mi incuriosisce parecchio e sono sicuro che anche i bambini e le bambine vorranno saperne di più. Beh, ci ascoltiamo una canzone e poi ci racconti tutto!
2: Giro, giro tondo, guardo nel profondo, oltre quel che vedo, oltre quel che credo. Giro, giro tondo, guardati un po' intorno, guarda tuo fratello, è lui questo o quello? Giro, giro intorno.

0: questo o quello.
1: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Armando e della nostra amica tutte foglie e petali Flora, che è appena tornata da un viaggio straordinario in un parco di divertimenti che si chiama Fagiolandia, giusto?
2: Giusto, rampicando.
1: Ecco, ma che strano questo nome, Fagiolandia. Beh, immagino che forse questo parco abbia a che fare qualche cosa con i fagioli.
2: Ma certo, L'ingresso infatti è in basso, vicino alle radici del fagiolo magico.
1: Quello della famosa fiaba Giacomino e il fagiolo?
2: Ovvio.
1: Ma allora tu conosci anche Giacomino, il protagonista della storia?
2: Sì, sì, è super simpatico e fa il guardiano del parco. Innaffia tutti i giorni la sua super pianta di fagioli, coccola la gallina dalle uova d'oro e a volte prepara anche la zuppa di fagioli giganti, naturalmente.
1: Certo, come poteva essere. Ma vogliamo ricordare la fiaba per tutte le bambine e i bambini all'ascolto?
2: Ma la sanno tutti.
1: Ma non è detto, sai, e poi è sempre bello riascoltare una fiaba.
2: E va bene. Un giorno Giacomino era stato mandato dalla sua mamma al mercato per vendere una mucca. Lungo la strada, Giacomino aveva incontrato un vecchino, che secondo me era un mago.
1: Anche secondo me, Flora, anche secondo me.
2: E infatti gli aveva detto: se mi lasci la tua mucca, in cambio ti darò questo sacchetto di fagioli. E Giacomino aveva accettato.
1: E poi la mamma si era un po' arrabbiata, giusto?
2: Eh sì. Secondo lei Giacomino non avrebbe dovuto scambiare una bella mucca con dei fagioli.
1: Beh, dal suo punto di vista non aveva tutti i torti.
2: Scherzi, eh? I fagioli sono buonissimi e fanno anche molto bene alla salute.
1: Per carità, non volevo offendere i tuoi amici legumi.
2: Comunque la mamma aveva buttato i fagioli fuori dalla finestra, ma al mattino, quando Giacomino aveva aperto gli occhi, aveva trovato una pianta gigante, più alta di un grattacielo.
1: E questa incredibile pianta magica è il parco di Fagiolandia che hai visitato? Ma dici che cosa hai visto?
2: Beh, per esempio, ho incontrato le fatine che abitano su una foglia, in un villaggio che spunta in alto, in mezzo alle nuvole.
1: Deve essere meraviglioso stare in mezzo alle nuvole. Ma a proposito, ascoltiamo il messaggio che ci ha mandato un piccolo amico.
3: Radio Kids, sono Mattias, ho 5 anni e voglio ascoltare se c'è la musica di Sono una nuvoletta piccolina che si prepara a far pipì. Okay. Poi il sole mi vuol dare una lezione e la porta via in cielo, la stende su un filo con una maglia e un calzino che sta... Ciao!
1: Ciao Mattias, ma grazie, ma canti benissimo!
2: Bravissimo Mattias!
1: E allora tra poco ti faremo ascoltare la canzone che ci hai chiesto. Intanto però ricordo a tutti voi che potete mandarci qualunque messaggino, raccontare qual è il vostro animale preferito, oppure qual è la vostra pianta preferita, visto che con noi c'è Flora. Ma insomma, qualunque cosa vi passi per la testa, qualunque pensiero, se siete allegri, tristi, arrabbiati, insomma tutto ciò che volete, al nostro numero WhatsApp che è 347-411-2726. Beh, allora, dunque, sai che se io dovessi pensare alla mia pianta preferita sarei indeciso, ed, anche perché, per esempio, mi piacerebbe anche essere una grande quercia, forte, oppure una margherita.
2: Come me, anch'io sono una margherita.
1: È vero, Flora. E poi tu sei una margherita molto speciale, perché sei un fiore di camomilla. Ma raccontaci del parco di Fagiolandia. Cos'altro hai visto?
2: Sono arrivata fino in cima.
1: E se non sbaglio, allora, proprio in cima, sul punto più alto della pianta, sorge un castello.
2: E ci abita un orco cattivissimo. Ma noi siamo diventati amici.
1: Voglio sapere tutto. Prima però ascoltiamo la canzone che ci ha chiesto Mattias.

0: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids, l'ascolto di Big Bang, in compagnia di Armando
1: e Flora,
0: la nostra ospite che arriva direttamente dal misterioso e affascinante mondo vegetale. E oggi ci sta raccontando del suo viaggio in un parco di divertimenti che sorge proprio sulla pianta di fagioli magici della famosa fiaba. Pensate, Flora, ha incontrato anche l'orco che abita nel castello incantato. È davvero così terribile, Flora?
1: Ecco, devi sapere, arrampicando, che l'orco sembra sempre tanto arrabbiato, perché in realtà ha un problema.
0: Ah, e qual è?
1: Non riesce a dormire, poverino.
0: Lo capisco, perché quando non si chiude occhio per tutta la notte, poi al mattino ci si sente di malumore. E tu cosa hai fatto?
1: Io l'ho aiutato. Sì, gli ho soffiato addosso la mia polverina magica e poco dopo già russava come un trombone.
0: Ma bravissima, Flora. Sono sicuro che l'orco d'ora in poi diventerà un po' meno burbero.
1: Anche Giacomino mi ha ringraziato tanto. Era molto preoccupato per il suo amico orco.
0: Ma che bello, Flora. Sei un fiorellino davvero gentile e molto utile.
1: Ora però sono un po' stanchina.
0: Ci credo. Hai scalato una pianta più alta di un grattacielo, per forza.
1: Andrò anch'io a schiacciare un pisolino come l'orco.
0: Salutaci, ciao. L'orco.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, Flora. Bambine e bambini, la nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare la floreale Manuela Grippi, l'amica di Flora, e grazie a Lorenzo Cingoli che scrive instancabilmente le puntate insieme a me. E poi un ringraziamento finale, doppio e triplo, per la nostra regista Isabella Carboni, che cura, lucida e rende smagliante il nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e alla prossima puntata. Ciao, ciao, ciao, ciao!

0: rompere un piatto, qualche bel gelatone. No, anche perché poi, Lallo, qui siamo alla radio, non si mangia.
1: Oh no, che tristezza!
0: Aspetta a dire così, perché oggi parleremo di un argomento molto importante.
1: Ah, bello, bello.
0: Oggi è la giornata internazionale contro il bullismo e il cyberbullismo.
1: Ah, sì, il bullonismo, il cyberbullonismo, sì, insomma, è tutta una storia di viti e di bulloni.
0: No, no, Lallo, per bullismo si intende un comportamento molto prepotente ai danni di persone, bambini o anche grandi, che il bullo ritiene più deboli. Avete capito?
2: Non tanto.
1: No, anch'io non ci ho capito niente, Armandissimo.
0: Va bene, allora facciamo così. Adesso ci ascoltiamo una bella canzone che parla proprio di un bullo, anzi, di una bulla. E poi torniamo qui e ne parliamo insieme, d'accordo?
2: Va bene.

0: E siamo sempre noi, quelli di Big Bang, sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia della simpaticissima Lella.
1: Eccomi qui.
0: Dello strepitoso Lallo.
2: Yuhu!
1: E Armandissima.
0: Quindi, visto che oggi parliamo di bullismo, vi chiedo: avete mai conosciuto qualcuno che secondo voi merita di essere chiamato bullo?
2: Io sì, Armando. Sì.
0: Ma davvero, Lallo?
2: Sì.
0: E allora racconta, dai.
2: Allora, quando ero piccolo, un cavallino, un puledrino, no?

0: Sì.
1: Ero magrolino, un po' piccoletto, un po'
0: Sì.
1: piccolo di statura, capito?
0: Sì,
1: Ecco,
0: sì, sì.
1: praticamente la cosa che si vedeva di più erano i miei dentoni. Eri un puledrino dolce e simpatico, ne sono sicura.
0: Io sono d'accordo con Lella. Dai,
1: Grazie.
0: continua a raccontare, Lallo.
1: Allora, a scuola c'era un mio compagno che sembrava già molto, ma molto più grande di me, no? Perché era altissimo, sapeva
0: Ah.
1: correre velocissimo.
0: Sì.
1: E soprattutto.
2: E
0: Che cosa?
2: soprattutto?
1: Soprattutto era cattivissimo. Oh, se ci
0: No.
1: penso, sento ancora tutto il pancino che si stricola.
0: No, no, no, no, Lallo, Lallo, non ci pensare, non fare così. Piuttosto, che cosa diceva questo cattivaccio?
1: Mi prendeva in giro perché ero basso e ero magrolino. E quando si metteva sempre a ridacchiare con i suoi amici, faceva così, no? Ha, ha, ha, ha. Guardate, passa Lallo Dentone. Ha, ha, ha, ha, ha.
0: Mannaggia, mannaggissima. Era
1: Ecco.
0: proprio perfido questo tuo compagno di scuola.
1: Sì,
0: E poi, se ho capito bene, si muoveva sempre con quel gruppetto, suo gruppetto che gli dava sempre ragione, vero?
1: Proprio
0: E
1: così.
0: lo so, perché i bulletti fanno spesso così, fanno i capetti oltre a essere bulletti.
2: E tu, Lallo, come reagivi quando ti prendevano in giro?
1: Lalla, mi sentivo un verme
2: Oh,
0: vermissimo. Ma i bulli fanno proprio così, eh? Loro cercano di colpirti su qualche punto debole, come in quel momento per te erano i dentoni,
1: no.
0: capito? E sono un po' così. Però sai che cosa bisogna fare?
1: Cosa, Armandissimo?
0: Bisogna evitarli. Bisogna isolarli, far finta di niente. Certo, non è facile, eh?
1: Caputo, è difficilissimo.
0: E allora oggi, con il nostro consueto sorriso, con la nostra consueta leggerezza, parliamo però di un argomento pesante, e cioè dei bulli. Eh? E allora, bambini, se vi capita di avere intorno qualche bulletto che fa il prepotente, beh, non restate in silenzio. Magari anche voi fate il vostro gruppetto, eh? Oppure intanto cominciate con l'ignorarlo. Guardatevi tra di voi come per dire: che sciocchezze dice questo, eh? Bene, e soprattutto state vicino al compagno che il bulletto ha preso di mira. Ora, Lallo ci stava ricordando prima, avete sentito, quando lui aveva i dentoni e c'era un bulletto puledro che lo prendeva in giro,
1: Eh
0: vero
1: sì.
0: Lallo?
2: Ma Lallo, com'è andata a finire con quel tuo compagno cattivello?
1: Lella, allora, prima di tuttissimo, è arrivata l'estate, la scuola è finita, sono cominciate le vacanze e poi quando siamo tornati ero diventato un cavallino molto più grandicello e così ho cominciato a sentirmi più forte, capito?
0: Bravo Lallo, bravo,
1: E poi,
0: bravo.
1: Armandissimo, alla fine il bullo aveva stancato tutti quanti perché non lo voleva vedere più nessuno.
0: Ma questa è la fine che fanno i bulli. Alla fine i bulli rimangono soli e
1: Ecco.
0: diventano sempre più tristi e più cattivi, eh? E non capiscono che purtroppo è colpa loro. Lo sai, questo mi ricorda un certo carciofo, protagonista di una canzone che, guarda caso, parla proprio del tema di oggi. Ascoltiamola insieme.

0: quel bulletto del carciofo e siamo sempre noi, quelli di Big Bang, in onda su Rai Radio Kids. Lallo!
1: Eccomi qua!
0: Lella!
1: Eccomi qui! E Armando!
0: E stiamo parlando di questo argomento un po' spinoso, il bullismo. Oh! E però oggi possiamo parlare anche di un altro tema altrettanto importante, che è il cyberbullismo.
1: No, Armandissimo, non ricominciare con le parole difficili, Ufi!
0: Non è una parola difficile, Lallo. Vuol dire che praticamente il bullo, anziché fare il bullo a scuola, nella vita, diciamo così, reale, fa il bullo al computer, nella rete, ok? Oppure al telefonino. E come fa a fare il bullo? Beh, magari mette dei brutti messaggi, cattivi, offensivi. Fa il prepotente, insomma. Ed ecco perché si parla di cyberbullismo.
2: Uffa, ma questi bulli arrivano dappertutto.
0: Hai ragione. Però, Lellina, esiste un modo infallibile per sconfiggerli. Basta tenerli lontano, non dar retta a quello che dicono, ignorarli e circondarsi di amici veri che ti vogliono bene e ti fanno sentire il loro affetto.
1: Lellina, Armandissimo, ma allora noi siamo al sicuro perché siamo super amicissimi!
0: Giustissimo, giustissimo! E poi in più noi abbiamo tutti i nostri amici bambini!
2: Evviva gli amici veri!
1: Evviva!
0: Ehi, ho un'idea! Vogliamo lanciare degli slogan, dei modi di dire per i nostri bambini se per caso dovessero incontrare un bullo?
1: Bello!
0: Allora, io ve ne dico qualcuno e voi mi dite se vi piace.
1: Sì, dai.
0: Per esempio, svita il bullone.
1: Bello, svita il bullone.
0: Oh, vediamo un po'. Il bullo non balla.
1: Bello, bellissimo. Il bullo non balla.
0: Oppure ancora, vediamo un po', fai sballare il bullo.
2: Giusto.
0: E l'ultimo è bullo non è bello.
1: Bella!
0: Evviva! E allora ricordatevi, bambini, e se per caso c'è qualche bullo, beh, prendete nota e ditegli questi slogan. Evviva! Ciao a tutti! Bambine e bambini, meraviglioso popolo di Radio Kids, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che esplora il mondo in compagnia di Lella, Piero Marcelli, compagno di banco di Lallo, e Lorenza Cingoli, che scrive insieme a me. Infine un ringraziamento alla nostra super regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima. Ciao ciao ciao!

0: eccomi! Ciao Laura! Ciao Andrea! Siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza perché si parte!
1: Sì!

0: muffin saranno perfetti.
1: Ah, ma io non resisto. Dai, va bene, hai ragione. E poi meglio stare leggeri per il viaggio.
2: Che profumino! Qualcuno ha fatto una torta?
0: Buongiorno, Misterio! Hai indovinato! Anche se non ho fatto una torta, ma...
2: biscotti?
1: Muffin! Ho fatto dei buonissimi muffins con gocce di cioccolato!
2: Non vedo l'ora di assaggiarli!
0: Veramente? Li ho preparati per la fine della puntata!
2: Ma lo sai che sono goloso di dolci?
1: A chi lo dici?
2: Benissimo! Allora sarai felice di sapere che oggi andrete in missione nella più famosa pasticceria di Parigi, la pasticceria Grand Bignet. Lì incontrerete Monsieur Macaron. Questo è quanto.
0: Ma quel Monsieur Macaron? Il più grande pasticcere di tutta la Francia?
2: Questo è quanto. Buona fortuna. E Laura, dove sono i muffin?
0: Di là sul tavolo.
2: Passo a prenderne uno. Ciao, ciao bambini.
1: Ecco, e intanto lui l'ha fatto assaggiare subito, eh?
0: Andrea, su, e poi non c'è tempo da perdere. Si va a Parigi. Ti rendi conto? Incontreremo Monsieur Macaron. È famosissimo.
1: Oui, oui. Dici che ci farà assaggiare, che so, un pasticcino?
0: Speriamo. Ma chissà quale mistero ci aspetta.
1: Chiamiamo Iridella. Si parte!
0: Eccomi. Buongiorno, Laura. Buongiorno, Andrea. Dove andiamo oggi? Ciao, Iridella. Oggi si va a Parigi, in Francia, e precisamente nella pasticceria di Monsieur Macaron, la pasticceria Grand Bignet. Seleziono la destinazione. Benissimo, ecco quello che vi servirà per la missione di oggi. Grembiule e cappello da pasticcere. Voilà!
1: Grazie, Iridella! Ma dici che dovremmo preparare dei dolci, allora?
0: Non è detto, ma Monsieur Macaron non fa entrare nessuno nel suo laboratorio senza divisa adatta. È molto severo. Beh, devo dire che mi sento proprio a mio agio con questa divisa. Io amo preparare i dolci. Allacciate le cinture di sicurezza. Si parte.
1: Musica per il viaggio?
0: Ovviamente. E allora anche voi, bambini, godetevi il viaggio con questa canzone.

bene bambini, abbiamo preparato l'impasto? Avete lasciato lievitare? Bene, e adesso è ora di farcire il nostro super dolce, sempre a ritmo del ballo del mastro pasticcere. Farcire, farcire, farcire. Spennellare, spennellare, spennellare. Versare a pioggia, versare a pioggia.

bambini ci siamo. Il dolce è pronto. Siete pronti a festeggiare? Avete chiamato tutti gli amici? Allora diamo il via all'ultimo giro del ballo. Del mastro pasticcere! One, two, three, four! Servire! Servire! Servire! Tagliare! Tagliare! Assaggiare!

0: Proprio così, la Tour Eiffel, progettata da Gustave Eiffel, è il monumento più famoso e simbolo della città di Parigi. Che spettacolo vederla da quassù! Preparatevi all'atterraggio. 5, 4, 3, 2, 1. Eccoci a Parigi. Buona missione, ragazzi.
1: Grazie, Ridella. A dopo. Ciao, ciao.
0: Siamo a Parigi. Bonjour.
1: Oh là là.
0: Vous voulez un caffè?
1: Lo vorrei, ma non c'è tempo. Dobbiamo raggiungere la pasticceria Grand Bignet. Ti ricordo, la nostra
0: giusto,
1: missione.
0: Giusto, hai ragione. Deve essere dietro Notre Dame, da quella parte.
1: Notre Dame, la cattedrale più famosa di Parigi.
0: Adesso sono io a dirti che non c'è tempo per fare i turisti, anche se sarebbe molto bello. Parigi è fantastica e piena di cose da fare e posti da visitare.
1: Giusto, andiamo, andiamo.
0: Di là, guarda, l'insegna luminosa.
1: Siamo arrivati, ma... la pasticceria è chiusa.
0: Strano, a quest'ora dovrebbe essere aperta.
1: Proviamo a bussare.
0: Monsieur Macaron!
2: J'arrive!
1: Cosa ha detto?
0: Ha detto che sta arrivando.
2: Laura, Andrea, vi stavo aspettando!
1: Siamo onorati di conoscerla, il grande Monsieur Macaron e i suoi famosissimi pasticcini mignon. Ma la pasticceria è vuota, ecco perché è chiusa. Ma che succede?
2: Sono giorni che non capisco che cosa sta succedendo. I pasticcini spariscono. Io li preparo, li metto in forno, li farcisco e voilà, loro spariscono. È un mistero.
0: Il mistero dei pasticcini scomparsi, eh?
2: Lo conosci? Hai già risolto casi come questo?
1: Non si preoccupi, Monsieur Macaron. Questo mistero sarà una vera passeggiata. Ci pensiamo noi.
2: Oh, merci! Voglio riaprire la mia pasticceria. Io amo i pasticcini.
0: E anche tutti i parigini. E anche noi non vediamo l'ora di assaggiarli, vero Andrea?
1: Eh sì, e poi i pasticcini che spariscono. Insomma, chissà cosa c'è sotto. Scopriamolo, Laura!
0: Monsieur Macaron, ci porti nel laboratorio dove prepara i suoi dolci.
2: Vedo che avete la divisa giusta. Quindi potete entrare. Venite con me.
1: Aveva proprio ragione Ridella. È molto rigoroso.
0: Come tutti i pasticceri, precisi e disciplinati. E anche golosoni.
2: Ecco, vedete? Questo è il mio forno. E quello è il mio tavolo del lavoro.
1: Quindi prepara i dolci su quel tavolo. Poi li mette in forno.
0: E poi li mette di nuovo su quel tavolo. E poi...
2: e poi puff, spariscono. Puff, puff. Neanche il tempo di abbocciarli.
1: Proviamo.
0: Proviamo a fare cosa?
1: A fare i pasticcini e vedere come spariscono. È possibile, Monsieur Macaron?
2: Ma certamente! Avete il grand bien, il cappello, la spatola, ve la do io perché non ce l'avete! E siete pronti?
0: Eh no, aspettate, manca qualcosa!
1: Che cosa?
0: La musica! Preparare dolci con una bella canzone sarà ancora più divertente! Bambini, pronti a fare i pasticcini con noi con questa canzone!

0: Mi sento un vero pasticcere dopo aver fatto i pasticcini mignon di macaron.
1: Ha fatto quasi tutto lui, ma devo dire che anch'io mi sento una vera pasticcera.
2: Siete stati dei bravi aiutanti, ma ora state a guardare. Prendo i pasticcini dal forno e li appoggio sul tavolo. Ecco qui, poi prendo la seconda figlia e vedete, puff, spariti!
0: È vero!
1: Non ci sono più!
2: Adesso appoggio questa teglia e spariranno anche loro.
0: No, questo non succederà perché stavolta non gli toglieremo gli occhi di dosso. Non potranno scomparire, o almeno capiremo come, ecco.
1: Giusto! In effetti ci siamo girati mentre erano appoggiati per prendere la seconda teglia in forno. Io mi metto da questa parte, tu dall'altra e Monsieur Macaron davanti ai pasticcini. Tutti in posizione, forza!
2: Allora, appoggio la teglia sul tavolo, ecco fa tu!
1: Ma non succede nulla!
2: Non sono spariti! Sono ancora qui!
0: Guardiamo sotto al tavolo.
1: Sì, infatti. Ecco, vediamo... Niente! Non c'è niente!
2: Oh, sono spariti di nuovo! Mentre guardavamo sotto al tavolo! Guardate! Un topolino! Nella mia cucina non sono ammessi topolini! Ti prendo!
1: Si è infilato sotto quelle tortiere!
0: Alziamole! Pronti a prenderlo? Uno, due, tre!
2: Topolini! Ci sono 5 topolini con...
1: I pasticcini mignon!
0: Ecco come spariscono! Nello stomaco di quei topolini golosi!
2: Devono andare via da qui!
1: Beh, non sarà facile non farli più tornare. Dopo aver assaggiato le tue prelibatezze, torneranno sempre e i tuoi pasticcini continueranno a sparire. Ma forse una soluzione c'è!
2: E qual è?
0: Fai un dolce anche per loro, così non dovranno rubare quelli della pasticceria.
1: Una torta! Che ne dici?
2: Beh sì, in effetti si può fare! Avanzo sempre un po' d'impasto. Potrei cuocerlo e servirlo ai topolini, ma fuori dalla mia cucina!
0: Non preoccuparti, Macaron. Lascia la torta fuori dal laboratorio e vedrai che i topolini l'aspetteranno lì senza entrare più.
2: Oh, merci, merci! Finalmente posso riaprire la mia pasticceria!
1: Quindi adesso possiamo assaggiare un pasticcino?
2: Purtroppo se li stanno mangiando tutti i topolini, ma avete la ricetta, la mia ricetta segreta!
0: Beh, non saranno buoni come i tuoi, ma Laura è davvero bravissima con i dolci.
1: Puoi dirlo forte, Andrea. Au revoir, Monsieur Macaron.
0: Au revoir.
2: Au revoir, amici miei.
1: Iridella, si torna a casa. Missione compiuta, ragazzi.
3: Mistero risolto.
4: Il mistero è ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
1: Che meraviglia, Parigi!
0: Peccato non aver avuto il tempo di visitarla. La prossima volta mi piacerebbe andare al Museo del Louvre.
1: Sì, anche a me, e anche Montmartre, e Notre Dame, e...
0: Laura, ho capito, ci torneremo presto. Ma nel frattempo, che ne dici di mangiare quei muffin con le gocce di cioccolato?
1: Giusto, i muffin! Stavo dimenticando, vado a prenderli. Adesso sì che è il momento di assaggiarli.
0: Bambini, raccontateci le vostre storie misteriose, mi raccomando, e noi ci vediamo ad una nuova avventura.
1: Al prossimo viaggio e...

0: Specialissima puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella.
1: Ciao Renaldo.
0: Ciao Lallo.
2: Ma ciao, armatissima.
0: Oh, che bello. Come state oggi?
1: Benissimo.
2: Maluccio, Armando.
0: No, come Maluccio? Perché Lallo?
2: È perché non ho dormito quanto dormo di solito, ecco.
0: Ah, mi dispiace. Ecco, vedi, non dormire abbastanza non è una buona cosa.
2: No.
0: Ma tu di solito quanto dormi, Lallo? 7-8 ore? Quanto dormi?
1: No, Armando, come? Non sai quante ore dorme Lallo?
0: Beh, no, so che gli piace dormire perché so che Lallo è un pigrone.
1: Sì.
0: Ecco, però sai che non so quanto dorme un pupazzo? Che ne so, 10 ore?
2: 14.
0: 14 ore?
2: 14.
0: Ma dai Lallo, stai scherzando?
2: Hai ragione, no. Facciamo 16.
0: Ma come 16? Ma è tantissimo! Ma lo sai che un bambino nel primo anno di vita dorme 18 ore?
2: Ah, oh, bravo!
0: Ma nel primo anno, poi dopo, dal primo ai 3 anni, dorme circa 14 ore.
2: Ah, più o meno come me.
0: Più o meno come te. E poi dai 3 anni in su, 9-10 ore, poi diventano 7-8.
2: Ah, mi spiace.
1: Il nostro Lallo è come un bambino.
2: Sì, io sono un pupazzino, eh.
0: Va bene. E allora dedichiamo una bella canzone a questo pupazzino dormiglione.

0: beato te, Lallino, che non hai da lavorarti. Svegli la mattina e presto, presto ti metti a mangiare.
1: Brava, Lella, ma davvero fai così, Lallo? Tu appena ti svegli fai subito colazione?
2: No, no, prima mi sveglio.
1: Certo che devi prima svegliarti. A proposito, e come fai? Ti metti la sveglia?
2: Sì, la vuoi sentire la mia sveglia?
1: Molto volentieri.
2: Senti un po'.
1: Bellissimo questo nitrito, la sveglia col nitrito. Beh, certo che con una sveglia così inizi bello carico, eh?
2: Sì, bello sempre. Carico no, perché prima devo mangiare.
1: Figurati, immagino che il tuo primo pensiero sia la colazione.
2: Sì, la colazione è il primo. Il pranzo è il secondo, terzo la merendina e quarto la cena. E poi torno a dormire.
0: Ma se non ti sei neanche alzato.
2: Ah già, è vero. Allora, ora mi alzo.
1: Rimettiti pure seduto, Lallo. Ah. Rimettiti pure seduto. Allora, e tu, Lella, come ti svegli la mattina, invece?
0: Vuoi sentire la mia sveglia?
1: Certo, volentieri.
0: Oh. Allora te la faccio sentire.
1: Bello questo belato di Lella,
0: Mi piace?
1: Ah, molto. Però questa non è una sveglia fortissima, no? Cosa dici, Lella?
2: Ma veramente, io con una sveglia così mi sveglio la mattina dopo.
0: Invece a me aiuta ad iniziare bene la giornata. E tu, Armando, con che suono ti svegli la mattina?
1: Ma è una, molto normale, ve la faccio sentire.
2: Mi piace, Armando. È un po' moscia,
0: Vabbè. È un po' banale.
2: Guarda, te lo faccio sentire io. Il suono di una bella sveglia che va bene per te. Senti un po', Armando.
1: Una sirena. Ma dai, ma lo sai che agitazione la mattina? Io salterei sul letto.
2: Bello saltare sui letti.
0: Sì, è divertentissimo.
1: Vabbè, io mi terrei la mia sveglia, Ci sono abituato, così come sono abituato alla buona musica che trasmette Big Bang.

0: Beh, c'è anche un proverbio, no? Che dice per l'appunto il buongiorno si vede dal mattino.
1: Giusto! E il buon pomeriggio si vede dal riposino.
2: E la buonasera
1: dallo sputino.
0: Allora, tu non faresti altro che mangiare e dormire. Dormire, mangiare, mangiare, dormire, dormire, mangiare, mangiare, dormire, dormire, mangiare.
1: È vero, Armando. Ma cosa c'è di più bello nella vita? Di mangiare e dormire, dormire
2: per
1: e mangiare.
2: Per esempio, stare con gli amici.
0: Giusto! Oppure anche leggere un buon libro in compagnia di mamma e papà. Ascoltare la radio, Radio Kids in compagnia di mamma e papà.
2: Studiare e imparare tante cose.
1: E va bene, allora, prima si dorme, si mangia e poi si fanno tante cose.
0: È vero che dormire e mangiare è molto importante, eh? Però ci sono anche tante altre cose da fare importanti.
2: Per me sono tutte importanti le cose che faccio ogni giorno.
0: Giusto, poi ognuno sceglie, qualcuna di più, qualcuna di meno. Per esempio, è importante scegliere le canzoni da ascoltare insieme ai bambini che ci ascoltano a casa.

0: Armando.
1: Mm.
0: Ci risiamo.
1: Che c'è, Lella?
0: Lallo.
1: Ah, sì.
0: Aveva detto che non aveva dormito abbastanza e ora si è addormentato.
1: Eh sì, sentilo come russa. Senti un po'.
0: Sì.
1: Bisognerebbe svegliarlo.
0: Sì, ma come? Dorme come un sasso, ci vorrebbe una sveglia molto...
1: Lella, stiamo pensando la stessa cosa?
0: Mi sa di sì.
1: E allora facciamogliela sentire, dai!
2: Arriva la polizia! Faccio fate quei furfati, sono lo sceriffo!
0: Lallo, ti eri addormentato!
1: Allora, che ne pensi della sveglia col suono della sirena, quella che volevi proporre a me? La vuoi tu?
2: No, Armando, grazie, usala tu.
1: Va bene, dai. Va bene, allora, siccome adesso non è ora di colazione, ma è ora di merenda, caro Lallo, sei autorizzato e a prepararti per una super merenda.
2: Bello, bello.
0: Però prima salutiamo i nostri amici.
1: Assolutamente, sì. Ma non prima di aver ricordato loro che possono scriverci e far sentire la loro voce dicendoci tutto quello che gli piace di più, che possono raccontarci una storia, una barzelletta, un colmo, o parlarci del fratellino, della sorellina, al nostro numero WhatsApp che è...
2: 3 4 7 4 1 1 2 7 2 6.
1: Ciao bambini, ci risentiamo alla prossima puntata, ciao. Di Big Bang.
0: Ciao
1: ciao, ciao.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Vieni qui, Fuffi. Ricordati che sei mio prigioniero. Quanto è carino però, eh? Dai, vieni qui, micetto bello di papà Crude. Vuoi la papina, Fuffi? Il collegamento con Mortadel. Fuffi, nasconditi, meglio che non sappia che sei qui.
1: Qui parla il terribile Mortadel, capo supremo delle truppe aliene di Kot. Ci sei, soldato stupido Crud? Cosa?
0: No, dicevo, ciao!
1: Come osi dire ciao al tuo sire?
0: No, è che... Ma ti vuoi stare zitto?
1: Cosa?
0: Non dicevo a lei, ma al prigioniero!
1: Il prigioniero?
0: Sì, ho preso in ostaggio un crudele abitante della terra, una belva feroce.
1: Come si chiama?
0: Gattino.
1: Non sembra un nome feroce.
0: È l'unione di gatto e assassino. Per fare in fretta si dice gattino. Stavo giusto nutrendolo.
1: Con carne fresca?
0: Con una pappina, maestà. Se permette finisco di nutrirlo e... Sente che terribili urli?
1: Lascia perdere e procedi col rapporto.
0: E la pappina?
1: È quello in cui ti trasformerò, una pappina, se non ti sbrighi.
0: Procedo allora, sì, procedo. Oggi riferisco proprio sugli animali domestici della terra. Rapporto astrale numero 4 zampe, 2 ali. Sì. L'uomo ha sempre cercato la compagnia di piccoli dolci animali da tenere in casa. Un amico a quattro zampe, o un tenero pesciolino rosso, un simpatico papagallino. Ecco i migliori cinque. Al quinto posto, animali melodiosi, ovvero quelle simpatiche bestiole che ci allietano con il loro canto, magari svegliandoci con i loro soavi trilli, e che ci riempiono le giornate e le notti di suoni gradevoli e rassicuranti. Sono in genere animali di piccola taglia, chiamati cagnolini. Tanto più sono piccoli, tanto maggiore è il suono che fanno, al punto che uno si chiede: ma come fa una cosa così piccola a fare tanto rumore? Questi cagnolini ringhiano e abbaiano graziosamente a chiunque si avvicini. Qualche volta regalano anche affettuosi morsi sulle caviglie. Si esibiscono soprattutto di notte, al solo sentire dell'arrivo di un ascensore o al passaggio di un motorino. Una razza sublime. Al quarto posto, animali affettuosi. Sono animali molto attaccati al proprio padrone, a tal punto che non li lasciano mai. Vivono praticamente insieme e infatti gli umani non riescono a separarsene. In casa, al lavoro, in vacanza, sempre insieme. Vivono in genere tra i capelli dei terricoli e vengono chiamati pidocchi. Sono molto famosi, al punto che sembra abbiano ispirato un famoso libro in cui il protagonista, Pidocchio, si esercita nella nobile arte di dire bugie. Ma questa è una fonte incerta su cui devo ancora indagare. Al terzo posto della classifica sugli animali, gli animali protetti. Sono razze molto delicate, a cui gli umani sono affezionatissimi. In certe stagioni, come l'estate, l'uomo si circonda di queste simpatiche bestiole con cui gioca e scambia gesti di affetto. C'è un legame di sangue tra queste due razze. L'uomo, il padrone, e la zanzara, l'animale domestico. La seconda punzecchia simpaticamente il terricolo, che per ricambiare la cortesia si prende a schiaffi cercando di accarezzare la sua amica a sei zampe. Che tenerezza! Al secondo posto, animali domestici del passato. Come dicevamo, sin dai tempi preistorici gli uomini si sono circondati di animali domestici. Molti di questi purtroppo si sono estinti, ne rimangono solo testimonianze video oppure dei documentari. Alcuni di questi filmati sono diventati molto popolari, forse per la loro tenerezza e dolcezza, come per esempio quello intitolato Godzilla, oppure quell'altro che si chiama Jurassic Park. Sono antichi video dove si vedono queste tenere bestioline che condividono il tempo e il cibo con gli umani. Soprattutto condividono il cibo, nel senso che gli umani sono il loro cibo. Se non è amore questo? Al primo posto della classifica degli animali domestici della Terra, dei veri amici dell'uomo, c'è lo zoo, con i suoi leoni, tigri, orsi, coccodrilli, pitoni e altri cucciolotti pronti ad abbracciare il proprio padrone fino a stritolarlo per l'amore. Questi animali sono così amati che il terricolo tiene queste bestiole in gabbie o stanze inaccessibili. Questo non tanto per difendere l'uomo dalle belve, quanto credo per il contrario. Se c'è un animale pericoloso sul pianeta Terra, questi è proprio l'uomo. L'unico che fa la guerra, inquina e sporca. Che bello! Sembra di stare su Kot, il mio splendido, orrendo pianeta. con questo è tutto. È tutto. Termina anche questa mia terribile classifica e passo la terribile linea al terribile morto.
1: Terribile. La situazione è veramente terribile.
0: Lo pensa anche lei, maestà? Mi fa piacere sentirglielo dire. Forse effettivamente dovremmo aiutare l'uomo a difendere il suo pianeta e gli animali che...
1: Non dire sciocchezze. La tua classifica è terribile, nefasta, pessima. Bravo, Crude.
0: Grazie, maestà, grazie.
1: Continua così e avrai una promozione. Da soldato semplice ti farò soldato semplicissimo. Passo e chiudo.
0: Che onore! Non merito tanto! Lui sì che ha fiducia in me, vero Fuffi?
2: Miau.
0: Soldato semplicissimo! Chissà mamma come sarà fiera. Oh, mammina.
2: Miau.
0: E zitto, Fuffi. Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta, faccio tutto io? Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Amiche e amici, piccoli e grandi, nipoti, zii, genitori, pupazzi, peluche, benvenuti a questa nuova super puntata del nostro Big Bang! E siete in compagnia di Armando e, se non sbaglio, dovrebbe essere con noi anche Flora, la simpatica piantina di camomilla, è sempre calma, dolce, soave...
1: Ortaggi liberi! Ortaggi liberi!
0: Ciao Flora, ma invece oggi mi sembri piuttosto agitata. Io avevo appena finito di dire che sei calma, dolce.
1: Ortaggi liberi!
0: Ortaggi liberi, va bene, ma che storia è questa, scusami?
1: Sono arrabbiatissima.
0: Perché?
1: Sono più cattiva di una pianta carnivora.
0: Ah, e come mai, scusami? Questo è un problema serio. Allora racconta, perché io e i bambini siamo curiosi di scoprire che cosa succede, soprattutto perché dici ortaggi liberi.
1: Lo vuoi proprio sapere, rampicando?
0: Certo, sì.
1: Hai presente l'orto della strega di Raperonzolo?
0: Sì. Anche se il mio nome è Armando, però sì. Vuoi dire quella strega che coltiva le rape, i cavoli e i ravanelli e che tiene prigioniera la povera fanciulla dai capelli lunghi?
1: Esattamente. Gli ortaggi sono tutti arrabbiatissimi. Basta, non se ne può più.
0: Ma scusami, non mi direi che sono più arrabbiati del famoso carciofo della canzone?
1: Più o meno.
0: Allora ascoltiamola e poi ci racconti.

0: Bambine e bambini, fiorelline e fiorellini, siete sempre qui all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Flora, la nostra piantina di camomilla, e di...
1: Rampicando!
0: Va bene, Armando. Va bene, Flora. Allora, tu lo sai benissimo, secondo me lo fai apposta perché lo sai come mi chiamo.
1: Va bene, Armando, però rampicando mi fa ridere.
0: Beh, sono contento che il tuo umore sia un pochino meno nero di prima, ma ci stavi raccontando di un orto famoso, quello della strega di Raperonzolo. Che cosa succede?
1: Succede che sono molto amica di tutte le rape e i ravanelli che abitano in quell'orto.
0: Beh, giusto, mi sembra una cosa buona, ma perché non stanno bene in quell'orto?
1: Per niente, Ramondo. Ah. Sono tutti tristi e stanno sempre nascosti sottoterra per non farsi trovare.
0: E come mai? Perché fanno così?
1: Perché la loro padrona, che poi è la malvagia strega, usa il suo orto per fare invidia ai suoi vicini.
0: Ah, certo. Beh, c'è un proverbio che dice: l'erba del vicino è sempre più verde. E a volte a tutti capita un po' di guardare qualcosa che è proprietà di un altro e di pensare che sia più bella o bello di quello che già possediamo. Vero, Flora?
1: No.
0: Ah, no.
1: È un discorso più contorto di un etere arrampicante.
0: Ah, va bene, va bene. Quel proverbio dice qualche cosa di vero. Però forse l'orto della strega è davvero molto bello.
1: Ma lei lo fa apposta. Così poi può dire ai suoi vicini: volete assaggiare le mie raperozzole? Però dopo dovrete darmi vostro figlio che sta per nascere.
0: Ma che brutto, che orrore, ma hai ragione Flora. È una strega davvero malvagia, molto malvagia.
1: È perfida.
0: Eh sì.
1: Tutti i giorni va nell'orto e guarda gli ortaggi con i suoi occhietti piccoli e cattivi. E ridacchia, così.
0: Che brutta risata, una risata cattiva e devo dire molto malvagia. Ma a proposito di risate cattive, senti questa.
2: Ciao Radio Kids, sono Giacomo, ho 5 anni e vorrei farvi sentire la mia risata malvagia. Ciao.
0: Ciao. Ciao Giacomo.
1: Che paura.
0: Ma dai, no, dai, lo sai, è un gioco. Sai perché? Perché un po' di tempo fa abbiamo chiesto ai nostri amici a casa di farci sentire le loro risate cattive. E Giacomo è un vero campione di risate malvagie, eh? Vero? Senti, sai che cosa potresti fare? Potresti far sentire tutte le risate cattive che ci hanno mandato i nostri bambini alla strega. Sono sicuro che anche lei si spaventerebbe e smetterebbe di fare i suoi crudeli e orribili ricatti ai vicini di casa.
1: Sai che è una buona idea, Ramon.
0: Comunque mi chiamo Armando, Allora, io ne approfitto per continuare a dire ai bambini di mandare i loro messaggini. Raccontateci un colmo, una barzelletta, tutto ciò che vi pare vi passa per la testa. Anche la perfida risata da inviare alla strega cattiva. Il nostro numero WhatsApp è pronto ad accoglierli. Ed è come sempre, Flora?
1: 347-411-2726.
0: Bravissima Flora. Ma allora torniamo all'argomento di oggi: i tuoi amici ortaggi e la strega di Raperonzolo.
1: Ho deciso. Prima le farò sentire le risate malvagie dei bambini.
0: Brava, giusto, così devi fare.
1: Poi
0: chiamerò
1: in aiuto la mia cara amica Senna.
0: Senna? Ma se non sbaglio è una pianta, giusto?
1: Oh sì, è una super pianta.
0: Nel senso che ha un superpotere, come una specie di supereroe?
1: Più o meno. È molto, molto lassativa.
0: Non mi dire, vuoi dare una tisana alla strega cattiva per farla correre in bagno a fare la cacchina?
1: Non è un'idea molto floreale.
0: È perfetta, Flora. E allora festeggiamo proprio con una canzone tratta da Rapunzel.
3: Oh, ma insomma, Pascal, non si sta così male qui dentro.

0: E siete sempre sulle frequenze di Radio Kids per questa puntata specialissima in compagnia del vostro Armando e della nostra Flora, il fiorellino di camomilla che ci racconta storie interessanti dal mondo vegetale. Oggi abbiamo scoperto che Flora è molto amica di rape e ravanelli che crescono nel famoso orto della strega di Raperonzolo, che è una strega malvagia e crudele, ma che sono sicuro, dopo aver ascoltato le risate malvagie inviate dai nostri bambini per gioco, smetterà di spaventare tutti quanti.
1: Non vedo l'ora di ascoltarle.
0: E allora bambini, dai, inviateci le vostre perfide risate al nostro numero WhatsApp 347 411 2726.
1: Dai, io adesso devo andare, le rape e i ravanelli mi aspettano.
0: E allora salutali tutti quanti. Ciao Flora, prometti di tornare a trovarci?
1: D'accordo Ramando, tu aspettami qui, io vado. Lo vuoi sentire il mio nuovo slogan?
0: Ma certo, dai, sentiamo.
1: Potere alle piante!
0: Evviva, è un bellissimo slogan! Potere alle piante!
1: Ciao
0: Flora! Beh, devo dire che Flora è una piantina davvero simpatica e sono sicuro che tornerà a trovarci per raccontarci qualche altra incredibile storia direttamente dal mondo vegetale. E noi la aspettiamo, vero? Bambine e bambini, la nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare la floreale Manuela Grippi, l'amica di Flora, e grazie a Lorenza Cingoli che scrive instancabilmente le puntate insieme a me. E poi un ringraziamento finale, doppio e triplo, per la nostra regista Isabella Carbone, che cura, lucida e rende smagliante il nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e alla prossima puntata. Ciao!

Dice che è molto semplice e lui queste cose le sa. Segui il ritmo, batti in aria le mani e muovili un po' di qua e un po' di là. Dai, prova anche tu.

0: Se tu non vuoi finire lontan da loro,
1: ti manterrai.
2: Perché? Perché quelli là ce l'hanno con te. Sono i filanti e non dolè, creature diaboliche e sempre pronte a metterti nei guai.
3: Guai!
1: Guai!
2: Per farti disperare si possono sdoppiare. Ti sembrerà che non finisca mai.
3: Mai!
1: Mai!
2: C'è me di ogni altezza, di ogni grossezza, e tu li puoi incontrare ovunque vai.
3: Vai!
1: Vai!
2: Val molto più dell'oro, il miele per loro. Divoreranno tutto quel che hai.
3: Non ti fidar
0: di loro. Perché?
3: Lo sai.
0: Che sono?
1: Più golosi di te.
0: Nascondi tutto il miele che hai.

0: vai!
1: Vai!
2: Molto più dell'oro, il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
0: Son qui, son là!
3: Son su!
1: Son giù!
0: Ormai!
3: Lì,
0: hai.
3: Intorno a te!
1: Laggiù!
0: Di qua!
3: Di là!
0: Lassù! Attento che...
1: Ce l'ho con te!
2: Con te!

amanti della velocità supersonica, utilizzatori di poltrone reclinabili come fossero tori imbizzarriti, ipnotizzati dalla lavatrice in centrifuga a carico frontale, sparpagliatori di calzini a getto continuo, prendete per mano i vostri capelli perché questa puntata è tutta per voi!

Ed è da qui che si è partiti. La vita è meravigliosa, ok? Ma quando c'è da riordinare la propria cameretta, diventa un inferno. Disco Inferno!

E sia grande, piccola, mono, bi, tonda, quadrata, bella, brutta, condivisa e non, si parte da lì, famiglia, Adams per la precisione.

0: Amici miei, che ognuno di voi possa trovare le proprie ali e spiccare il volo verso la di voi sincera verità. Ciao! Che filosofo!
1: Yes, sir! Is that good enough for you, grandma?
2: Ancora una volta tutti insieme per un'altra esaltante, fantasmagorica, strabiliante puntata di
3: Big Bang!
2: Ciao Lallo, ciao Lella!
4: Ciao Armandissimo! Armando!
2: Sì!
4: Lo facciamo un gioco?
2: Dai, volentieri, quale gioco vuoi fare?
4: Facciamo il gioco dei giochi!
2: Wow, il gioco dei giochi! Sì. E come si gioca?
5: Io lo so! Uno dice una lettera e poi tutti dobbiamo dire il nome di un gioco che inizia con quella lettera.
4: Brava Lele, è proprio quello. Così possono giocare con noi anche i nostri radioascoltatori. Ecco quelli.
2: Che poi sarebbero i bambini, i loro fratelline, sorelline, nonni, zii, nipotini, cuginetti, papà, tutti quanti. Va bene, il gioco mi piace molto.
4: Bello.
2: Allora, io dico la prima lettera?
4: Sì.
2: Va bene. Allora, partecipate anche voi a casa che ci state ascoltando, eh? Vediamo. Allora, diciamo i giochi che cominciano con la lettera C.
5: Campana.
4: Sì. Cavalluccia dodolo.
2: Sì, tocca a me. Corsa nei sacchi.
5: Cerchio, come quello dell'Hula Hop.
2: Ah, sì, sì.
4: Cavallina, quella che si salta.
2: Ah, bravo Lalo. E poi tu hai scelto tutti i giochi che hanno a che fare con il cavallo,
4: Certo.
2: Va bene, allora toccherebbe a me e allora io il prossimo gioco che inizia con la C ve lo faccio dire da una canzone.

0: Avete capito qual era il gioco?
1: Ma sì, era il calcio! Il gioco del pallone!
0: Giusto, Lallo, bravo!
2: Armando, ma chi ha inventato i giochi?
0: Sai che hai fatto una domanda veramente molto difficile, Lella? Perché guarda, i giochi non sono mai inventati da una persona sola. E poi l'uomo ha sempre avuto voglia di giocare. C'era uno studioso molto importante che ha scritto un bellissimo libro che si chiama Homo Ludens, che vuol dire uomo che gioca. Molto bello.
1: Bella.
0: Poi, sì, e poi giocano anche gli animali, lo sapete?
2: Sì.
1: Ma gli animali armati non giocano a calcio.
0: Beh, è vero.
2: Non a calcio, però i cani e i gatti, per esempio, si divertono un sacco a giocare con la palla.
0: Giusto, Lella, giusto. Comunque, se volete qualche piccola notizia sul gioco del calcio, ve la posso dare. Spero di non annoiarvi troppo, eh?
1: No, dici.
2: Racconta.
0: Allora, sembrerebbe, alcuni studiosi dicono, che il calcio sia nato in Cina tantissimo tempo fa, con il nome di Zucchu.
1: Salute.
0: Grazie. E pensate che il pallone era fatto con delle piume e capelli di donna, ok?
2: Sì.
0: E bisognava fare gol in delle porte fatte con dei fusti di bambù. Bello, vero?
1: Bello.
0: E poi un gioco simile al calcio si chiamava Kamari ed era praticato in Giappone. Molto simile al calcio, ma anche però nelle, diciamo, dalle parti nostre, nel Mediterraneo, tantissimo tempo fa i bambini giocavano con palloni di cuoio imbottiti di lana, eh? Nell'antica Roma anche, insomma, però nell'antica Roma si usavano, a differenza di quello che si fa oggi, anche le mani oltre ai piedi.
2: Ho capito. Ma ora giochiamo noi, tocca a me dire la prossima lettera.
0: Hai ragione, Lella, basta informazioni. Dai, va bene, vai. Cioè,
2: ora indoviniamo giochi con la lettera T.
0: Dai.
1: Lascia, tramezzino.
0: No, scusa, non, tramezzino non è un gioco, Lallo.
1: Se uno gioca a fare il cuoco può prepararsi il tramezzino, eh.
0: Non mi convince tanto, dine un altro.
1: Allora, tocco, com'è? Quando fai la conta?
0: Ah, sì, tris.
2: Tombola.
0: Bello.
1: No, è già uscita la cinquina.
0: No, non stiamo giocando a tombola, dai.
1: Peccato, è bello giocare a tombola.
0: Sì, poi la tombola ha una storia bellissima.
2: Oh, ce la racconti, Armando?
0: Va bene, ma subito dopo aver ascoltato un'altra bellissima canzone.

0: piaciuta la canzone?
1: Sì, sì, tantissimo. Ma adesso ci devi raccontare la storia della tombola.
0: Va bene, va bene. Ne avete voglia?
2: Sì. Dai.
0: Allora, immaginatevi la scena. Sì. Siamo nel 1700, a metà del 1700 a Napoli.
2: Bella, video mare quanto è bello.
0: Perfetto, qualcuno cantava questa canzone. Sì. A metà del 700 a Napoli iniziano improvvisamente a litigare il re Carlo III di Borbone e un frate domenicano Gregorio Maria Rocco. Sì, perché il frate era contrario al gioco del lotto, che invece amavano moltissimo tutti i napoletani e lo stesso re, perché portava un sacco di soldini nelle casse del regno.
1: Ma alla fine vinse il re o il frate?
0: Beh, direi nessuno dei due. Si misero d'accordo e il gioco del lotto sarebbe stato vietato ai cittadini solo nel periodo delle feste di Natale.
2: I napoletani hanno rinunciato al loro gioco preferito?
0: No, perché loro non si arrendono mica tanto facilmente. E così, visto che gli era stato proibito di giocare fuori, decisero di portare il gioco nelle loro case. Allora scrissero 90 numeri su 90 tasselli di legno, crearono delle cartelle per segnare i diversi numeri che uscivano nelle estrazioni, e fu così che nacque la
2: quaterna,
1: cinquina,
0: tombola.
1: Che bella questa storia e che simpatici questi napoletani.
2: Sì, gli dedichiamo una canzone.
0: Va bene, va bene. Vi faccio sentire le belle parole di un cantautore napoletano che pensa, giustamente, che anche le favole siano un bel gioco. Ogni

0: Sì, però adesso tocca a me scegliere una lettera per il gioco dei giochi, eh?
1: Va bene. È vero, Lallo, che lettera scegli?
0: Allora, diciamo tutti un gioco con la R.
2: Allora, rincorrersi.
1: Ruba bandiera.
0: Radio Kids.
2: Ah, è vero. È vero, Radio Kids è un bellissimo gioco e noi siamo super contenti di giocare con voi bambini all'ascolto. E se anche a voi piace giocare con noi, mandateci un messaggio, un messaggino. Vi aspettiamo qui con
0: Big Bang. Ciao.
2: Ciao.

0: Radio Kids.
1: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. Dal 12 al 14 giugno la 12ª edizione di Circonferenze, festival di circo e teatro di strada a Rho. Spettacoli in cortili, itineranti, nascosti, spettacoli di danza, teatrini in miniatura, laboratori uniti dal titolo Facciamo rumore. Tutto a ingresso libero e gratuito. Questo festival è anche un'occasione di valorizzazione del territorio e di collaborazione con i vari attori che lo agiscono. A Capalbio l'artista Niki de Sanfal ha dato vita ad un luogo magico, il Giardino dei Tarocchi, fatto di specchi, mosaici e strane figure. Un percorso di strade ed edifici dalle forme strane e dai colori inusuali, di cui scoprire ogni angolo nascosto. Dal 14 al 21 giugno, Dolomiti Paganella Family Festival,

naturale, molto suggestivo. Gita fuori porta a Gubbio, dove è possibile anche per i bambini prendere la funivia aperta, la cestovia Colle Eletto, che collega il centro storico alla cima del Montingino in soli 6 minuti, portandoti a 908 metri d'altitudine per visitare la Basilica di Sant'Umbaldo e godere di una vista mozzafiato. Per oggi è tutto, se volete riascoltare le puntate andate su Rai Play Sound, cercate Kids Magazine e il gioco è fatto. Buon ascolto con Radio Kids.

0: super brillante, esilarante, fantasmagorica puntata di
1: Bang!
0: Ciao Lella, ciao DJ!
2: Ciao Armando!
3: E ciao a tutti i bambini!
2: Ehi, ma voi lo sapete che giorno è oggi?
3: Beh, sì, è scritto sul calendario.
2: No, non voglio sapere che giorno è del mese o della settimana, voglio sapere a chi è dedicata questa giornata.
0: Ah, tu vuoi dire se per caso questa è una giornata speciale, come per esempio la giornata mondiale del libro, o quella della terra, quella dell'infanzia?
2: Proprio così!
3: Mm-hmm. E che giornata è?
2: La mia giornata!
3: Ma come, DJ? È il tuo compleanno e non ne sapevamo nulla?
2: Negativo.
0: Non dirmi che oggi è la giornata dei DJ!
2: Affermativo!
0: Dai, non lo sapevo! Ma quando l'hanno deciso?
2: Non so, però l'ho fatto io,
0: Ah, l'hai deciso tu?
2: Sì, sì, e comincio subito a festeggiare con una super canzone!
0: Vai!

0: Sentito la canzone? Esistono anche nonni DJ. Lo sapete quanti anni ha la DJ più anziana del mondo?
1: No, quanti anni ha?
0: Ne ha 83, si chiama wow. Sumiko Iwamuro, è giapponese ed è super famosa e super brava. Di giorno fa la cuoca e di sera la DJ.
2: Ma dai!
1: Una donna, tutto cibo e musica!
0: Ah sì? La musica è il nostro pane.
2: Beh, per te sicuramente, DJ, visto che la mangi per davvero.
0: Lo so, sono un po' troppo goloso di musica, è vero, ma alla fine ve la lascio ascoltare, dai, non la tengo tutta per me. Su.
2: Questo è vero, e poi bisogna dire anche che hai degli ottimi gusti.
0: Per forza! Voi mangiate anche le cose che non vi piacciono?
1: Beh, al massimo le assaggiamo.
0: Sì, anch'io assaggio tutti i tipi di musica, ma poi digerisco solo quella che mi piace.
2: Beh, questo mi sembra un buon modo, per procedere.
0: A proposito di musica, lo sapete qual è il colmo per un DJ?
1: No.
0: Mettere un disco volante?
1: Questa non l'ho capita.
2: Ma come?
0: Il disco volante, cioè può essere quello che metti sui piatti per mixare oppure la navicella degli extraterrestri, no?
1: Ah, ora l'ho capita.
0: Ah,
1: e voi sapete qual è il colmo per una TV?
2: Dai, dicelo tu.
1: No, ve lo faccio dire da una dolcissima bambina.
3: Ciao Lella, Lallo e Armando, sapete qual è un colmo per una TV? Andare in onda.
2: Carina. Molto carino questo colmo.
0: Ok, ma ora torniamo alla giornata dei DJ e balliamoci su.
2: Ok.

0: Vi è piaciuta questa canzone? Vi è piaciuta questa canzone? Vi è piaciuta questa canzone?
1: Ok,
0: vi
1: è piaciuta okay, questa si è incantato di nuovo.
2: Ci penso io stavolta.
1: Allora screccialo tu, dai.
0: Vi è piaciuta questa canzone? Oh, grazie ragazzi, è passato.
1: Visto che hai dichiarato che oggi è la giornata mondiale dei DJ, potreste dirci com'è la giornata tipo di un DJ?
0: Certo. Innanzitutto noi DJ ci svegliamo già con la musica in testa e ancora prima di alzarci sappiamo già quale sarà la colonna sonora, la playlist insomma, della nostra giornata.
2: Oh, che bello avere una playlist del giorno tutta per sé.
0: Vabbè, se vuoi posso prepararne una anche per te, Lella.
2: Davvero? Grazie.
0: Ma certo, si chiamerà Papaveri e Pecore.
1: Ma scusa DJ, non si chiamava Papaveri e Papere la famosa canzone?
0: Ma non sarà mica una sola canzone, sarà una vera playlist da pecora.
2: Oh, non vedo l'ora di ascoltarla. Ma adesso dici come continua la tua giornata, DJ.
0: Sì, allora, dopo la colazione con la musica, ci si lava con la musica, ci si veste con la musica, si studia con la musica, si pranza con la musica, si esce con la musica, si va a fare sport con la musica, si torna a casa con la musica, si cena con qualche pezzo di musica e si va a dormire, naturalmente con un po' di musica. E se invece c'è una festa, si mette musica.
1: Ah, vabbè, insomma, voi DJ fate tutto, ma proprio tutto con la musica.
0: Affermativo.
2: Beh, è bello avere una passione così.
0: Bellissimo, ma a proposito, è ora di sentire un po' di musica?
3: Su un campo di grano che dirvi non so, un dì Paperina col babbo passò e vide degli alti papaveri al sole brillare e lì si incantò.

Un giorno di maggio che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò. Papavero attese la papera al chiaro lunar e poi la sposò. Ma questo romanzo ben poco durò, poi venne la falce che il grano tagliò.

0: E questa canzone era dedicata a te, Lella.
1: Grazie. Però è vero che parla di papere e non di pecore.
0: Sicura? Secondo me parla proprio di pecore.
2: No, DJ, no, direi proprio di no, parla di papere. Ma una dedica è sempre una dedica. E una dedica di un DJ non si rifiuta mai, Lella.
1: Infatti, grazie, DJ.
0: Prego.
1: Noi invece dedichiamo i nostri saluti ai tantissimi bambini che ci ascoltano ogni giorno.
2: Brava Lella, e allora bambini, ricordate di mandarci i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp che è
3: 347-411-2726.
0: E non dimenticate che è la giornata del DJ. Sentite tanta musica su Radio Kids, ok?

dico un buon Halloween. D'un tratto sorridendo dico un buon Halloween. Un felice e pauroso Halloween a tutti. Buon Halloween!

Oh.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Salve bambini, sono Paola Pacetti e oggi vorrei parlarvi di Pierino e il lupo di Sergej Prokofiev, un grande classico della letteratura musicale riproposto dalla Junior Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. La storia di Pierino è illustrata da Sasha Bakinovskaya e narrata nell'audiolibro da Danilo Bertazzi, una voce che sicuramente molti di voi riconosceranno. I protagonisti di questa fiaba sono soprattutto la musica e gli strumenti musicali che impersonano lo stesso Pierino e i personaggi che Pierino incontra nella sua avventura. Vi sembra strano? Ve ne svelo qualcuno. Pierino è rappresentato dal suono degli strumenti ad arco, ovvero violini, viole, violoncelli e contrabbassi. L'uccellino, amico di Pierino, è un flauto. L'anatra è impersonata dall'oboe, il gatto dal suono del clarinetto e il burbero nonno di Pierino è un fagotto. Ma sarà divertente scoprirli tutti. Ascoltando e leggendo questa storia imparerete a riconoscere il timbro degli strumenti musicali e scoprirete il potere della musica di raccontare azioni, emozioni e colpi di scena in una storia senza tempo accompagnata da una musica senza età suonata dai giovani musicisti della Junior Orchestra Young nell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Simone Genuini. Pierino e il lupo, quindi, è un albo illustrato con audiolibro

0: Bambine e bambini, nipotini, zii, zie, mamme, papà, nonni, nonne, pupazzi e peluche. Un saluto gigantesco e un abbraccio radiofonico da me, Armando, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang!
1: Che corsa! Ce l'ho fatta!
0: Ehi là.
1: Ciao a tutti!
0: Ma ciao Lisa, bentornata a Big Bang! Avete sentito, con noi c'è Monna Lisa, la protagonista del quadro di Leonardo da Vinci, nota in tutto il mondo come La Gioconda! Allora, come stai? Cosa ci racconti?
1: Sono scappata al museo! Sì, ho fatto una corsa!
0: Si sente,
1: Mi sono scompigliata tutta l'acconciatura!
0: Ma sai Lisa, noi siamo contentissimi di averti qui, eh? Abbiamo ricevuto un sacco di messaggi da parte di bambine e bambini che vogliono scoprire tutto, tutto su di te. Però certo, ogni volta ci preoccupiamo un po', perché tu te ne vai, scappi dal quadro, insomma, lì al museo saranno tutti un pochino preoccupati, eh?
1: A me non mi importa.
0: Va bene.
1: Non ne potevo più di tutti quei turisti che mi guardano come se fossi un animale raro.
0: Va bene, insomma, dai Mona Lisa, sei il quadro più famoso del mondo. È giusto, è normale, direi, che ti vogliano ammirare, no?
1: Ma io mi trovo molto meglio qui alla radio.
0: Questo mi fa piacere.
1: Vedi, messer andando di traverso.
0: No.
1: Qui nessuno vede se ho un capello fuori posto, o se mi casca la veletta, o se mi gratto il naso.
0: Sì, hai ragione, nessuno ti guarda, però in realtà tutti ti ascoltano e mentre ti ascoltano ti immaginano. E comunque vogliamo sentire le tue storie. Dai, raccontaci qualcosa.
1: Ci sto.
0: Oh.
1: Ma prima voglio ascoltare una di quelle romanze. Quelle che metti tu.
0: Ho capito. Le romanze sarebbero le canzoni, giusto?
1: Sì, sì.
0: Va bene, e allora credo che questa ti piacerà moltissimo.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di me, Armando Traverso, ma soprattutto della nostra nuova fantastica, simpaticissima amica, Monna Lisa, cioè la Gioconda, che vuole ascoltare le romanze, cioè le canzoni. E allora, ti è piaciuta questa dedicata a Leonardo da Vinci?
1: Mi garba di molto, in effetti.
0: Ah, bene.
1: Descrive bene il maestro Leonardo.
0: Ah, sì? Ah, beh, allora, tu che l'hai conosciuto di persona, noi abbiamo l'opportunità unica di sentire da te com'era, quindi di scoprire storie, aneddoti su di lui.
1: Ecco, sì. L'è bravo a disegnare?
0: Ah, beh, questo lo sappiamo anche noi, certo.
1: Però ogni tanto si mette a pensare a quelle sue macchine pazzerelle.
0: Ah, delle sue invenzioni.
1: Che poi nemmeno funzionano.
0: Vabbè, dai, Leonardo da Vinci era un genio, aveva mille idee in testa e beh, certo, le sue invenzioni non tutte hanno funzionato.
1: Ricordo quella volta.
0: Sì?
1: Quando Leonardo si è messo in capo di costruire una macchina volante.
0: Racconta cos'era successo.
1: Ha messo in piedi un accrocco che sembrava un pipistrello gigante.
0: Ah, però, sì. Ah, sì.
1: Però in più c'aveva i pedali, delle leve, delle assi di legno, insomma, un vero guazzabuglio.
0: Ma è riuscito ad alzarsi in volo?
1: Per nulla, caro messere. È rimasto piantato in terra.
0: Lo so. Però nessuno lo può negare, le macchine di Leonardo erano davvero avanti per quell'epoca.
1: Oh, sì, è tanto geniale il maestro. Ma ha sempre la testa tra le nuvole.
0: Ah, guarda, lo dice anche questa canzone. O romanza, come diresti
1: romanza.
0: Tu.

0: e siete sempre all'ascolto del nostro favoloso Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di me, Armando Traverso, e Lisa, cioè Monna Lisa, nonché la Gioconda, il dipinto conosciuto in tutto il mondo.
1: Grazie, grazie. Modestamente sono famosetta.
0: Direi proprio di sì, eh. Ah, però non ci hai ancora raccontato com'è stata la tua esperienza. Com'è stato fare da modella per Leonardo da Vinci?
1: Intanto è stato il mio marito a chiedere al maestro di farmi un ritratto. Sì, ah. Voleva che venissi bellina bellina.
0: In effetti devo dire che Leonardo ci è riuscito, perché il dipinto è molto bello e tu sei davvero bellina bellina.
1: Ah, ma ci sono voluti un sacco di giorni.
0: Ah, certo.
1: Il maestro non era mai contento. Ah. No, mi diceva: stai ferma, ferma, così, ferma così, sorridi. Una vera noia.
0: Beh, posso capirlo, Però, sai...
1: Io non è che ci avevo tutta questa voglia di stare immobile come un baccalà, ecco.
0: Certo.
1: Volevo andare in giro con le mie amiche. E invece niente, lì, bloccata. E quel che è peggio, Leonardo continuava a spennellare di qui, a correggere di là.
0: Lo so, sai, è un capolavoro, c'è bisogno di attenzione. Alla fine il risultato è strabiliante.
1: Il maestro mi chiamava il suo capolavoro. Mi portava sempre con sé, pure in Francia.
0: Ah, ti riferisci al quadro, ovviamente. Beh, certo, e questa è la ragione perché sei al Museo del Louvre, a Parigi, dove tutti ti possono ammirare.
1: Sono così, così tenerelli quando mi guardano con tutti quegli occhioni.
0: Ma certo, Monna Lisa, i visitatori ti adorano. Sono disposti a fare qualunque cosa pur di vederti.
1: Ho così nostalgia delle loro faccette.
0: Sì, certo, hai ragione. Ma non piangere, dai, non fare così. Tra pochissimo tornerai al museo. Però non puoi certo andarci mentre piangi. Devi ritrovare assolutamente il tuo famoso sorriso.
1: Ma non so come fare.
0: Ma lo sappiamo noi. Basta che tu ascolti uno dei messaggi che ci arrivano dai nostri piccoli amici e vedrai che ritroverai subito l'allegria e la serenità che ti ha reso famosa.
1: Proviamo.
0: Dai, ascoltiamo insieme il prossimo messaggio.
2: Radio Kids, sono Giorgia, ho 6 anni. Vi posso dire una barzelletta? Quella è un colmo per un pirata, avere un figlio che è un tesoro. Ciao.
0: Carina,
1: un pirata che ha un figlio che è un tesoro. Che spasso.
0: Ah, bene, hai visto, ti è tornato il sorriso. Grazie Giorgia, grazie. E allora anche voi, mi raccomando, dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, mandateci i vostri messaggi al 347 411 2726.
1: Messere, con questa radio è proprio uno spasso.
0: Ah, Monna Lisa, sono proprio contento che tu lo dica e mi fa piacere che tu sia di nuovo allegra e abbia ritrovato il tuo bel sorriso.
1: Ah, vorrei tanto restare qui con voi ancora un pochetto.
0: Sarebbe
1: ma
0: bello.
1: Non posso.
0: Certo.
1: Però, messer andando di traverso,
0: no,
1: ti faccio una promessa.
0: Va bene, sono contento Monna Lisa, però io mi chiamo Armando Traverso. Vabbè, non ha importanza, hai ragione.
1: La vuoi sentire la promessa o no?
0: Ma certo, io e i bambini siamo qui per ascoltarti.
1: Ora me ne vo, ma tornerò presto per un'altra puntata di...
0: Sì?
1: Com'è che si chiama codesta bischerata?
0: Ma come si chiama?
1: Ah, sì!
0: Big
1: Bang!
0: Brava! Ciao, Monna Lisa!
1: Museo, sto arrivando!
0: Ciao, Gioconda! Davvero molto simpatica, Monna Lisa la Gioconda, ma ci pensate? Può succedere solo a Radio Kids. La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Emanuela Grippi, che se la ride di gusto insieme a Monna Lisa la Gioconda. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive con me e un super ringraziamento speciale alla nostra bravissima regista Isabella Carbone, che cura con amore e professionalità tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao!

0: mi posso dire assai soddisfatto, come un guerriere in sella al suo destriere, quando ho finito di sgobbar e al focolar, io torno e vivo come un re.
1: Si tratta dei bambini,
0: sì,
1: caro?
0: Sì, sì, sì. Mi piace aver preciso un orario. Sempre alle 6 io varco il portone, pipa e pantofole ogni dì mi attendono qui. Io adoro questa precisione.
1: Giorgio, sono spariti.
0: Benone, Benone. Si addice bene all'uomo il 906. Lontan dall'Inghilterra viver non saprei. Son signor del maniero, il capo, il re. E coi vassalli, servi, figli, moglie, uso forza ma bontà, noblesse oblige. Le 6:03 e i miei teneri rampolli m'attendon già, nutriti a sazietà.

0: La bambinaia in questa casa sarà un esempio di virilità. E con dei pargoli così io voglio qui una che tremare lì farà.
1: Stai scrivendo tutto?
2: Sì, caro, tutto.
0: Se in banca mai io ho debolezze, neppure qua diverso sarà. Esigo quell'austerità che porterà un freno al caos, disordine, scandali, se no non ci si salva più.

La favola di oggi ci insegna che studiare apre la mente nell'ignoto, poi ci fa viaggiare e ci fa scoprire tante cose belle. Talvolta può salvare la pelle e talvolta può salvare.

0: Mistero al museo. Oggi, al Parco dell'Elefante, Lampadino e Caramella giocano a nascondino con i loro amici Willy e Paolo.
1: Caramella, manca solo Paolo.
2: Troverò anche lui.
3: Paolo è furbo, non sarà facile.
2: Ma io so dove si è nascosto.
0: Caramella corre a toccare l'albero.
2: Tana per Paolo dietro al cespuglio.
0: Paolo esce dal suo nascondiglio.
3: Come hai fatto a scoprirmi?
2: Ho seguito le tue impronte che portavano dritte al cespuglio.
0: Paolo non si è accorto che passando in una pozzanghera ha lasciato impronte di fango fino al suo nascondiglio.
2: Brava, Caramella! Grazie, Lampadino!
0: Intanto, l'uccellina Zilia è arrivata dal magiregno per chiamare i bambini.
1: Guarda, Caramella, c'è Zilia! È il segnale che dobbiamo andare nel magiregno!
0: I fratellini raggiungono la grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
0: Il vortice magico trasporta i bambini nel magiregno, dove ad attenderli c'è il cagnolino Zampacorta.
2: Ciao Lampadino! Ciao Caramella!
4: Ciao Zampacorta!
5: Avete mai visto un sottomarino?
4: Un sottomarino? Wow!
2: Ce n'è uno al Magimuseo delle Meraviglie, dove il direttore Gallo Leo ha raccolto tantissime invenzioni! Andiamo! Presto!
0: I tre amici corrono al Magimuseo.
2: Che palazzo enorme!
5: E vedrete quante cose ci sono dentro! Entriamo, Gallo Leo ci sta aspettando!
0: Appena entrati, il direttore li accoglie.
6: Benvenuti, piccoli amici!
0: E li accompagna attraverso il museo fino ad una sala dominata da un grande telescopio che osserva il cielo attraverso un'apertura sul tetto.
6: Questo è il Magitelescopio con cui studiare il cielo.
0: Al centro della sala, una piccola roccia galleggia nel vuoto e attira l'attenzione dei bambini.
6: Questo frammento proviene dalla Magiluna. Venite, continuiamo la visita.
0: I quattro raggiungono un macchinario che da un lato ha un grosso imbuto pieno di spighe di grano e dall'altro una bocca di cannone.
2: E questo cos'è?
6: È un macinagrano automatico. Vi mostro come funziona.
0: Gallo Leo abbassa una leva e il macinagrano inizia a muoversi. Le spighe scendono dall'imbuto e dal cannone esce una farina bianca che cade in una ciotola. Lampadino si avvicina.
2: Ma questa è farina!
6: Forte, vero? La prossima è la sala del sottomarino.
0: Ma nella sala c'è solo il grosso piedistallo vuoto.
6: È il sottomarino! Lo hanno rubato!
2: Ma come hanno fatto a portare via una cosa così grande?
1: Non lo so, è un vero mistero.
5: Dobbiamo ritrovarlo!
2: Avete sentito che botto? Veniva dalla sala del macinagrano.
0: Tutti corrono a controllare e trovano il macchinario in funzione. La farina ha riempito la ciotola ed è finita sul pavimento. Gallo Leo alza la leva per fermarlo.
6: Qualcuno deve aver azionato per sbaglio il macinagrano.
2: Qualcuno che fuggiva in fretta. Guardate quelle impronte.
0: Caramella indica delle impronte di farina che si allontanano fuori dalla porta.
1: Seguiamole come hai fatto tu al parco, Caramella, e troveremo il colpevole.
2: Giusto, Lampadino, andiamo.
0: Le impronte sono di Tordo e Tondo, che trasportano un sottomarino in miniatura.
1: Le faine, dovevamo aspettarcelo.
2: Ferme, briccone!
7: Ci hanno scoperto, fuggiamo.
0: Tordo e Tondo abbandonano il sottomarino e tentano la fuga.
6: Dove credete di andare, voi?
0: Gallo Leo abbassa una leva sul muro. Una gabbia cala e imprigiona le faine in fuga.
7: Siamo in trappola!
8: Usiamo la polvere e riducirla.
0: Tordo prende da un sacchetto della polvere e la cosparge sulla sua testa e su quella di Tondo. I due diventano piccoli, tanto da passare attraverso le sbarre della gabbia.
2: Lampadino, scappano di nuovo!
1: Ci penso io!
0: Lampadino infila i cattivoni in un grosso barattolo di vetro.
1: Presi! Ora ci dite come avete fatto a rimpicciolire il sottomarino.
8: Con la polvere e riducilla.
2: E a che cosa vi serve?
8: Duca Puzzoloso vuole recuperare un tesoro in fondo al Magilago.
2: Ma come fa ad usarlo se è così piccolo?
8: Basta aspettare che torni grande. L'effetto della polvere terminerà presto.
0: Infatti, appena rimesso sul piedistallo, il sottomarino torna alle sue dimensioni originali.
2: È bellissimo così grande.
5: E delle faine che ne facciamo?
6: Le rimanderemo a casa con la magica catapulta di precisione. Torniamo nella sala delle macchine.
0: Tordo e Tondo vengono adagiati sul piatto della magica catapulta e lanciati fuori dalla finestra del museo. e volano fino ad infilarsi nel comignolo della tana di Duca Puzzoloso. I due cadono nel camino proprio quando termina l'effetto della polvere riducilla, alzando così una nube di fumo che avvolge anche il duca.
9: Ma vi sembra questo il modo di entrare, imbranati?
0: Salutati Gallo Leo e Zampacorta, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
2: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
4: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, siete pronti per la nanna? Avete sonno? Io questa sera non tanto, ma per fortuna c'è una ninna nanna magica che riesce a farmi addormentare anche quando non ho sonno. E una ninna nanna conta. Io inizio a contare e sono già nel mondo dei sogni. Proviamo insieme? Chiudiamo gli occhi. Un dolce respiro. 1

Buonanotte bambini e sogni d'oro. Un bacio, un abbraccio dal vostro amico Lorenzo. Buonanotte.

Notte fonda, discoteca, un tricheco, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori?

ma quel giorno fu diverso. E il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista. E poi punta sul barista. Al rombar della minaccia, il barista cambia faccia. E per non finire male, si traveste da cinghiale. Chieco arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato. Ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito. Poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale. Notte turca.

0: Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone. Porta fortuna. Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ tutta di rosso. Che sarei io? Ma come nasce una canzone? Non lo so. Sentiamo. La lascio volare. Le mando un bacio e la lascio volare. Accidenti, ma chi ha messo qui questo pianoforte? Non sarà mica di Lorenzo, eh? Non sarà mica che Lorenzo è tornato a trovarci? Lorenzo è qui e nessuno mi ha avvisato? Lorenzo? Lorenzo? Lorenzo? Lorenzo, sei qui?
1: Ciao DJ, sono qui! Ciao!
0: Lorenzo! Bambini. Ma che bella sorpresa! Come sono felice di vederti! Fatti abbracciare, vieni qui, amico mio!
1: Ciao, anch'io sono tanto felice di vederti, DJ! Finalmente!
0: Ma dove sei stato tutto questo tempo? Ci sei mancato!
1: Anche voi mi siete mancati! È bello essere di nuovo qui con te, con tutti voi!
0: Ma che fine hai fatto, eh? Pensavo ti fossi dimenticato di noi!
1: Dimenticato? DJ, ma stai scherzando?
0: No!
1: Come potrei? Gli amici non si dimenticano! Dimenticano mai. È solo che ho avuto un po' di cose da fare.
0: Oh, beh, sì, capisco. Chissà quante canzoni avrai scritto, eh?
1: Beh, in effetti, un bel po', direi.
0: Dici davvero? Ma è fantastico! E immagino che tu sia qui per farcela ascoltare, vero?
1: Ma certamente, DJ. Molte bellissime novità in musica.
0: Fantastico! Sono tutte orecchie, però, vedi, anche io ho delle novità da raccontarti.
1: Davvero, DJ? Sentiamo, cosa hai da dirmi?
0: Innanzitutto voglio dirti che ho imparato a fare le scale.
1: Oh, bravissimo! Niente più ascensore. Eh? Bravo, ragazzo!
0: Ma non mi riferisco alle scale che si fanno con i piedi.
1: Come
0: insomma,
1: no?
0: No, per quelle non c'è speranza, preferisco l'ascensore. Ma alle scale musicali, Lorenzo?
1: No, DJ, sì? Non mi dire, non ci credo!
0: Beh, dico davvero, sei pronto?
1: Prontissimo!
0: Ascolta.
1: DJ, sono orgoglioso di te.
0: Beh,
1: ottimo lavoro.
0: Ho studiato molto, Lorenzo, sai?
1: Complimenti, davvero.
0: Ma aspetta, c'è un'altra cosa che voglio farti ascoltare.
1: Un'altra cosa ancora?
0: Sì.
1: Sentiamo, sicuro?
0: Pronto?
1: Prontissimo.
0: Senti qua, ascolta.

0: Non ho parole.
1: Lo so.
0: Tu hai talento, ragazzo. Continua così.
1: Ma grazie, Lorenzo. Grazie davvero. Sai, ho scoperto che la musica, mi rende felice.
0: Hai ragione, DJ. La musica ha il potere di renderci felici. E la cosa straordinaria è che ci permette di esprimere la gioia, di cantarla,
1: sì,
0: di condividerla e di contagiare tutto il mondo di allegria.
1: Lorenzo, ma che parola. Ma è bellissimo. Dai, contagiamo il mondo di allegria. Diffondiamo il virus della gioia. Questa sarà la nostra bandiera.
0: Mi piace il virus della gioia. Chiudi gli occhi adesso.
1: Chiusi.
0: E immagina di essere tra mille persone,
1: sì,
0: come fossi in uno stadio e all'improvviso

0: Ma che gioia incredibile, ma che voglia di ridere. Questo giorno una favola, non c'è neanche una nuvola.
1: Meno male.
0: Atmosfera magica, ma lo senti che musica, ma lo senti che musica, sì. Ma lo senti che musica.
1: Ah, è bellissima Lorenzo, veramente bella Lorenzo. Senti, ma la vuoi sapere una cosa?
0: Dimmi,
1: amico
0: dimmi
1: mio?
0: DJ, dimmi.
1: Sto diventando vecchio.
0: Come stai diventando vecchio,
1: sì,
0: DJ?
1: Giuro, eh. No, davvero, veramente, Lorenzo, è che mi commuovo facilmente. Ultimamente mi emozionano le cose belle, le cose piccole, ma anche quelle grandi, quelle medie, quelle... Beh, insomma, un po' tutto, non so come spiegarti a volte, come ora. Mi pare che il mondo sia meraviglioso e mi emoziono, Lorenzo.
0: Beh, se per questo sto diventando vecchio anch'io, DJ.
1: Ci vede, sì.
0: Ma è una cosa davvero bella, beh, perché arriva un momento in cui abbiamo il bisogno di fermarci,
1: sì,
0: di fare le cose con calma, di guardarci intorno e accorgerci quante cose belle ci sono intorno a noi.
1: Lorenzo? Ho detto vecchio, ma certo saggio, Lorenzo. Però hai ragione, sai? Stai invecchiando anche tu, dai, ammettilo.
0: Sì, sì. DJ, ascolta questa canzone. Te la voglio dedicare e la dedico a chi, come me, spesso va di fretta, ha sempre mille cose da fare e non trova mai il tempo di fermarsi e capire quanto sia meraviglioso il mondo, l'universo, e in un battito d'ali di una farfalla.

0: No male, eh?
1: Meravigliosamente tu, DJ.
0: No, e anche tu, dai.
1: No, no, tu, DJ.
0: No, più tu, Lorenzo.
1: No, tu, DJ.
0: Guarda, un quartino un po' più tu, dai.
1: No, tu.
0: Vabbè, dai.
1: Meravigliosamente tu ed io, DJ.
0: Ok, ci sto.
1: E tutti i bambini che ci stanno ascoltando.
0: Sì, giusto. Grazie, Lorenzo. A presto.
1: Ciao, DJ. Ciao, bambini. A presto.
0: Torni, vero? Torni domani?
1: Puoi esserne certo, DJ.
0: Oh, bene.
1: Meravigliosamente
0: allora,
1: mondo.
0: Cari bambini all'ascolto.
1: Meravigliosamente blu.
0: Meravigliosi blu. Bambini, direi.
1: È un miracolo ogni giorno.
0: Ci si sente, eh?
1: Meravigliosamente tu.
0: E grazie ai meravigliosi
1: meravigliosamente
0: Natalia San Giorgi alla regia e il meraviglioso Aldo Pantaleoni, parte tecnica.